like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo dire.
2: Economia scuola.

Io vado e torno da te. Da te, sempre da te, ti lascio.

0: Ti amo. Oh sì, ti amo.
1: E io di più, di più.
0: Oh, amore mio, tu sei l'onda e io la tua spiaggia.

c'est mon bandeau.

0: Ready to start?
1: I'm a disc jockey, remarkably cocky, with every good reason to be. I'm a disc jockey, and aren't people lucky to have such a fellow as me? I'm the big DJ, the big DJ.
0: Alors, pour commencer.
2: Première leçon. Main gauche, main droite.
3: Alors, préparez-vous à partir.
4: Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova, dove siamo rientrati per celebrare questa sera il possente rituale taumaturgico volto alla sconfitta del coronavirus.

0: Il paradiso. Che cosa è il paradiso?
1: È proprio la notte, notte, notte, notte. Noi siamo sempre nella notte sopra di questo mondo. Noi siamo sempre nel nostro pensiero, luzzole, le quali quando aprono un poco le ali fanno vedere quella piccola favilla. E si può darvi la sorpresa di illuminare le tenebre della notte, notte. Illuminare le tenebre della notte.

0: Play and lay it down and lick me up.
1: What?
2: Can you believe that?

what you want, I want for you. And we can work together.

nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Quando finisce il giorno ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile nel mondo fragile dei fiori. Il petalo appassisce, il profumo svanisce, l'amor se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce.

perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Per stare un po' più insieme, per fare una famiglia ci vuole la bottiglia. L'amore no, non è possibile nel mondo critico dei liquidi. Il sole è una dannazione, con l'evaporazione l'amore se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore è un segreto ed essendo un segreto io non lo so.

0: nostro amore giorni fa. Com'era nato, sebbene contrastato.
1: Lo so. È stato proprio un fulmine, un baleno.
0: Sì.
1: Né più né meno che un botto a ciel sereno.
0: Potrà finire.
1: No, mai, adorata.
0: Se un dì ti stancheresti tu di me.
1: No, tu di me.

0: adorata!
1: Quanto devi aver sofferto!
0: Che giorni ho passato senza te!
1: Amoroso!
0: Disoccupato! Eppure poco amato!
1: Ore!
0: Presente!
1: Ore!

0: così.
1: E vabbè, se fa PD.
0: Che vale rinfangare quel che fu.
1: Non l'ami più.
0: Ce sei soltanto tu.
1: Essere unico!

0: so.
1: Amor trionfò.
0: What a lovely day.
1: Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
0: Today, basta così.
1: E vabbè,

Quando giunsi a 21 anni mi trovai un fidanzato. La famiglia era d'accordo, lui faceva l'impiegato. Mi trattava gentilmente con il massimo rispetto.

Poi fu il turno d'un romano impiegato al ministero, che facesse tutto il giorno rimarrà sempre un mistero. Intascava, questo è vero, ricche mance, bustarelle.

Finalmente a 38 anni incontrai il grande amore. Era un caldo siciliano col concetto dell'onore. Per ricever con decoro i compari ed i parenti, mi mandò a far marchette senza troppi complimenti. Mi mandò a far marchette senza troppi

Per fortuna mi trovai un ricco e vecchio industriale che per farmi la sua corte mi donò un bel bracciale. Mi sposò dopo 3 mesi e felice mi offrì un bell'abito da sposa firmato Givenchy.

Ciò ora più di 20 anni ho trovato il vero amore, un ragazzo di 20 anni con un bel ciclomotore.

né scuse né giustifica, io non ammetto chiacchiere, a porte aperte e libera, cogli a tuo tuo. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, tu a chi vuoi far male, sono ridotta alla metà, va cammina si andà a me.

capta passar no século pra fastos pusarícia. Mas stai portando in sua cola con grande abilità. Ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere. Aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare. Qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà. Da cammina siente a me, sto partito non mi va, che la moglie non fa a te, sto fatto uno che viene a fa. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi amore fucito, e io già sopportà, mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio, va bello pare bruccola. Ma chi ci cambia fa, mio carissimo mio, io non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà, la cammina sienta a me, sto partito non mi va, la moglie non è per te, sto casone che viene a fa. Ma cammina

Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, te ne è venuto 3, e t'hai tenuto quello col costumetto e bagno, quello col cappellino col papagno e quello col vestito blu marino. Stupido, stupido, non sai per niente altro, il mio cuore lo tiene un altro e i ritratti li tieni te. Stupido, stupido, spara.

0: arrivare. Possono venuti.
1: Alla sottana di mamma, sempre attaccate in verità, le signorine da marito, con l'occhio pien di ingenuità, trapelan la verginità da tutti i pori del vestito. Compresa da tanto candor, la mamma vuol spiegare

Tine da marito. Cercando un merlo da sposar, in piena estate vanno al mar le signorine da marito. E per la prima volta a fè vedono l'uomo da capapiè, come il buon Dio ce l'ha servito. Pensano ad Adamo ed Eva allor, quando mangiaron con ardor quel frutto.

per le ragazze da marito. In carnevale la mamma le porta i balli in società, le signorine da marito. Nel décolleté pien di pudor sembrano in verde i freschi fior avvolti in candido vestito. Poi tra un foxtrot e un charleston talvolta vien che uno spinton di un cavaliere troppo ardito lor faccia nascere un

0: le signorine da marito.
1: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo.

Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico?

0: vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba.
1: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: chocalao, chocalao.
1: Vamos, Lamba, como que lo sepa.
2: Okay.

accende le radio. È un over 50, si pompa l'istadio. Poco evoluto, va ancora allo stadio. Un vero cornuto non guarda mai dentro l'armadio. Male male, tutto bene no, male male, tutto bene no, male male, male male, male male. Hey, scrivo più chiaro possibile, se non capisci riassumo. Bravo, una mira infallibile, ma non colpisci nessuno.

0: piano. Taste a piano. Hustle.
1: Yeah.
0: Taste a piano.

otro.

0: 끊어.
1: La capra per il latte, la donna per le voglie.

0: radiosonar.net di Revolution Weird Street.
1: L'albo blues che io conosco ha detto che nessun prodotto farmaceutico può darti quella stessa scossa che ti dà la banda quando è al massimo. Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce.
2: Riconosco le parole.
1: La musica, amico. Ti mancherà la musica.
2: Grazie, Buster.

And for this reason, I don't want.

Bentornati al Bar della Poesia, ma soprattutto bentornati all'Isola d'Elba, perché questo è lo speciale Elba Book Festival, 12ª edizione in generale, la seconda occasione, il secondo anno consecutivo che al Bar della Poesia, per Radiograd, Radio Sonar e chissà quale altra miriade di web radio che nessuno conosce, ma soprattutto nessuno ascolta, in compagnia del sottoscritto Jonathan Rizzo, poeta albano parigino, siamo qua comunque per fare questo reportage sull'edizione 2026 dell'Elba Book Festival. Dal 21 al 24 luglio, sempre Rio nell'Elba, iniziamo a vedere il programma del giorno. Allora, dalle 17.45 sono arrivato in ritardo, chiaramente perché sono rimasto a casa a vedermi Tour de France, giustamente. Dalle 17.45 a mezzanotte, Piazza del Popolo, apertura bookshop. Bene. Ore 17.45, Piazza Matteotti, apertura dei lavori, saluti di Marco Corsini, sindaco del Comune di Rio, saluti al Duce, Mattia Guerrini, assessore alla cultura del Comune di Rio, saluti, Giulia Marcucci, Università Stranieri di Siena, Marco Belli, direttore artistico, nostro amico, ve lo ricorderete dallo speciale dell'anno scorso, lui è un po' il generale, uso questo termine che ora è inquietantemente di moda. Saluto anche allora il luogotenente Andrea Lunghi. Poi ore 18.15, questo l'ho visto all'inizio, 19.45 Piazza Matteotti, o meglio ho visto lo spiegone di Belli che ringraziava tutti, faceva una lunga enciclica sul fatto che in 12 anni ha perso i capelli e questo ci dà un po' il senso del tempo che cade, come direbbe Sansone. Quindi ore 18.15, ore 19.45, oggi 21 luglio, Piazza Matteotti, premio per la traduzione Lorenzo Clari Sappiani, 12ª edizione. Saluti Roberta Bercamaschi, responsabile del Book Festival del premio Lorenzo Appiani, Alberta Brambilla Pisoni, madre di Lorenzo Clari Sappiani. Presentazione e consegna del premio da parte della giuria, presieduta da Giulia Marcucci, composta da Ilia Carmignani, c'era anche l'anno scorso, ve la ricorderete. Diciamo che a parte la buona Ilide ci saranno altre figure inquietanti che si ripeteranno dall'anno scorso, ma ne parleremo volta a volta. Tra l'altro io sono in macchina che sto registrando e continuano a passare questi vestiti, questi vecchi contadini del Riese, senza paura, in salita, bellissimo. Questa è l'Isola d'Elba, questo è il vero Elba Book, ha scritto proprio book nel senso di book in air festival. Poi quindi Ilide Carmignani, vabbè, poi ne parleremo. Tommaso Braccini, a seguire Ilide Carmignani, traduttrice e scrittrice, dialoga con Elisabetta Carrieri, vincitrice del premio Lorenzo Clari Sappiani. Vabbè, io me vado al bar. Ore 21, 21.40, Piazza Matteotti, quindi fino alle 19.45, poi c'è due ore di ristorazione, mi piace. Ore 21, dalle 21 alle 21.40, Piazza Matteotti, intermezzo, talk, pensiero condiviso, Mediterranea, Saving Humans, perché il tema di questa manifestazione sono i naviganti. Diciamo, mi auguro una versione più fedele al Mediterraneo di quella di Nolan. Comunque, Mediterranea nasce nel 2018 dall'indignazione per le morti nel Mediterraneo e per la politica dei porti chiusi. Dall'unione di cittadini e associazioni prende vita la prima nave italiana di soccorso civile, la Mare Ionio, salpata nell'ottobre del 2018. Oggi l'organizzazione opera nel Mediterraneo centrale con la Mare Ionio, la nave Mediterranea e la barca a vela Safira o Safira. Ore 21.40-22, Piazza Matteotti, ponte, pensiero condiviso, spazio agli editori. Spazio dedicato alle letture degli editori indipendenti partecipanti. Ah, vedi, bello questo. All'Elba Book Festival, sì, perché se vi ricordate, oltre al festival in sé, con gli ospiti, alcuni ottimi, altri orribili, ma questo lo vedremo, c'è anche nella piazza antistante un piccolo, perché la piazza è piccola, comunque una nutrita, nobile pattuglia di una decina di editori indipendenti. Quindi attraverso brani e passi scelti dalle loro pubblicazioni, gli editori daranno voce al tema dei naviganti, esplorandone significati, visioni, attraversamenti tra storie, pensieri, immaginari, contemporanei, letture. Ecco, questa forse è l'unica cosa che mi piace, sinceramente. Ore 22, Piazza Matteotti, dibattito, rotta verso Gaza.
Stefano Lamborghese, giornalista, report Rai 3, e quando dice rotta non si intende che l'argomento ha stancato, dialoga con rotta nel senso direzione, dialoga con Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, inviato della, sulla Global Shumud Flottiglia. Vabbè, insomma, risate per tutti. Va bene, va bene. Poi c'è il programma anche degli altri giorni, ma questo lo vedremo volta a volta. Direi che come entrée della prima giornata, della prima serata, c'è tutta. Ora io mollo la macchina in mezzo alla strada con un inutile permesso per poterla parcheggiare, tanto posto non ce n'è, e vediamo alla fine della serata se sarò vivo o se il vino mi avrà fatto annegare, come, non come un navigante ma come un naufrago.

0: Siamo con Marco Belli, direttore artistico del Elba Book Festival. La prima voce che ascoltiamo dai protagonisti, e giustamente iniziamo con te. Come dicono quelli bravi? Vibes?
1: Vibes?
0: Beh, ascolta, nonostante il caldo...
1: La stessa cosa dell'anno scorso, le vibes mi sembrano buone, mi sembra che anche il pubblico si confermi anno dopo anno per l'inaugurazione, quindi direi che iniziamo questa 12ª edizione sotto i migliori auspici.
0: Va bene, allora le critiche tutte l'ultimo giorno.
1: Certo, quando le birre diventeranno troppe da gestire.
0: Mai abbastanza. Grazie. Siamo con Andrea Lunghi, che praticamente è il luogotenente del generalissimo Marco Belli, da vera anima, pulsante, cuore bruciante del festival. Dopo 12 edizioni. Sei in cenere o c'è?
2: No, ce la facciamo e ce l'abbiamo fatta come tutti gli anni. Siamo un gruppo ormai affiatato che, nonostante piccoli inciampi, insomma, riusciamo ad andare avanti. E questa edizione è stata particolarmente complicata perché lavoro di 10 mesi che poi si concentra negli ultimi tempi, il clima non è stato clemente, però come è il tema di quest'anno, naviganti, abbiamo portato la nostra barca dalla tempesta al porto sicuro.
0: Ma infatti la vela ha bisogno
2: di un vento forte, che
0: di un eolo amico,
2: certo,
0: ma anche ribelle. Va bene Andrea, dai, ci vediamo durante il festival.
2: Grazie.
0: Anzi, ci sentiamo.
2: Il...
0: ci sentiamo, ciao. Allora, dopo ti faccio un'intervista adesso. Allora, sono con la mia collega di scuola, quindi per me è molto bello. Anzi, la cosa più bella di fare questi reportage non è parlare con i protagonisti presunti della manifestazione, ma con la gente che ascolta. È appena iniziato.
3: Ma io sono appena arrivata a Rio e subito c'è stato un momento incredibile.
0: Incredibile.
3: Ho già comprato un libro, già appena arrivata.
0: E questo è iniziato da un'ora.
3: No,
0: pensa fra quattro giorni.
3: No, appena entrata nella piazza ho sentito parlare di cose che mi risuonavano e subito sono andata a prendere il libro.
0: Un'ora un libro. Questo è un messaggio zen.
3: Ciao,
0: ciao, grazie.

Secondo giorno all'Elba Book Festival, 22 luglio, a Rio nell'Elba. Devo dire che ieri sera sono scappato via di cattivo umore, mettiamola così, infastidito dalla presenza di chi stasera sarà protagonista. Quindi diciamo è stasera che non dovrei nemmeno andarci. Comunque, programma del giorno, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Ore 18, mezzanotte, gli stand delle case editrici aperte, loro ho deciso di intervistarli l'ultima per l'ultimo giorno per prenderli per stanchezza. Ore 18.30, 19.45, Piazza Matteotti, dibattito, nebbia sulla giustizia internazionale. Graziano Graziani, scrittore e conduttore radiofonico di Fahrenheit, Rai Radio 3, dialoga con Emanuela Fronza, giurista, Università degli Studi di Bologna. Allora, Graziani, che chiaramente è, lui direbbe di no, ma è tutto relativo su certi aspetti, diciamo dalla parte alta della catena alimentare e culturale di questo paese, con il programma Fahrenheit, che parlano di letteratura, ma solamente di alta letteratura, non hanno, come dire, una visione democratica come c'ho io. C'ha un solo grande pregio: la sua compagna Giuseppina Borghese, che è una piacevole vista e scrittrice anche lei, nel senso ha pubblicato un libro di quelli di Perrone nella città con il VIP di turno, e nella fattispecie è a Manchester con gli Smith, una roba del genere, con Morrissey, che lei è fissata con gli Smith e Morrissey, vabbè. Comunque, ovviamente, questa giovane fanciulla di nobile aspetto e dai nome e cognomi di tradizione napoleonica ha, se non la metà dei suoi anni, almeno 15 in meno. E va bene, buon per lui. Ore 20-23, centro storico, il Bachitz, laboratorio per bambini e naviganti. Hashtag naviganti, a cura di Maria Lodi, Babbo. Ore 21-3:40, piazza Matteotti, premio Demetra Kids. Il premio Demetra è un riconoscimento italiano dedicato alla letteratura ambientale indipendente promosso da Comieco, consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi. A base cellulosica e dall'Elba Book, valorizza i libri che trattano temi di sostenibilità ed ecologia con sezioni dedicate alla narrativa, saggistica e divulgazione per bambini e ragazzi, cioè molto molto divertenti, diciamo tra virgolette. Premiazione del vincitore 2026, va bene. E qui poi cosa abbiamo? Ore 21:40-22, piazza Matteotti, ponte, pensiero condiviso, spazio agli editori. Questo spazio è dedicato alle letture degli editori indipendenti partecipanti all'Elba Book Festival attraverso brani e passi scelti delle loro pubblicazioni. Gli editori daranno voce al tema dei naviganti esplorando significati, visioni, attraversamenti tra storie, pensieri e immaginari contemporanei. Insomma, letture, ecco, questa è l'unica parte, l'ho detto anche ieri, che mi sembra che valga la pena di ascoltare. Gran finale vergognoso, ore 22, piazza Matteotti, dibattito, navigazione mediterranea. Giorgio Maria Cornelio, poeta, performer e regista, dialoga con Francesca Piro, operatrice culturale e cofondatrice del progetto Mediterranea, Simone Perotti, scrittore e ideatore e cofondatore del progetto Mediterranea. E chi meglio di Cornelio, che è qui in barca a vela come spirito, e le giornate le passa comunque sullo yacht a prendere il sole, il motoscafo, quello che è, comunque diciamo in bellezza. Chi meglio di lui, dico io, può parlare di navigazioni mediterranee, di migranti, di rifugiati e via discorrendo? Quale persona ha un cursus umano più vicino a quella di un migrante che scappa dalla guerra e attraversa l'inferno d'acqua per arrivare in una terra che non lo vuole, di un Giorgio Maria Cornelio? Mi barluma solo il suo nome alla mente. Beh, sarà una serata terribile. Vediamo se avrò voglia di fare interviste. Credo neanche stasera, sinceramente.

Il tuo nome è una preghiera. Ave Maria Cialtronio, il mio nome è una preghiera. Credo che Peter Pan si ispiri a me. So di essere figlio, erede di Campanellino. Il mio corpo stilografico, elegante, barluma nella banalità fino a striare. Ho un dono d'oro, la manna dei tempi. Sono un under 35 e over sessuale. Quel tanto che conta. Per la moda poetica e artistica che impongono e richiedono l'incrocio per essere ascoltato da ogni palco, da ogni lato dell'emiciclo estasiato. Io non ascolto mai altra poesia che la mia, che sia l'ospite d'onore al solito prossimo festival o all'ennesimo grande concorso che stravinco a mani basse. Questi salotti buoni sono gli habitat naturali per le mie parole d'ambrosia. Quando i riflettori non sono accesi su di me, attendo fuori per non mischiarmi coi miseri pennini umani. Mi faccio attendere ad illuminare il mondo con la mia emanazione poetica di pura purezza. I critici e i poeti a cui concedo di darmi del tu, cioè solo quelli che contano, dicono che Narciso non scrivesse opere d'arte belle, profonde e intelligenti quanto le mie. Ave Maria Cialtronio, il mio nome è una preghiera. Questo tempo è una fotografia in posa che mi incorona sua perfetta sposa dell'arte eterna incarnata nella mia tematica umana esterna. Non verrete mica a dirmi che le mode durano l'arco narrativo di un'estate e che alle porte di un futuro più futuro del mio presente ci sia in attesa nell'ombra, pronta a colpire, un poeta più giovane e cool del sottoscritto principe dei versi per farmi gli stivaletti? Quanta superficialità vedete in questi tempi, nei miei tempi, ingenui, invidiosi, ignari. Ave Maria Cialtronio, il mio nome è una preghiera.

0: Terzo giorno all'Elba Book Festival, naturalmente Piazza del Popolo, l'apertura degli stand delle case editrici dalle 18 a mezzanotte. Vediamo cos'altro offre il programma. Speriamo se stasera rimarrò, me ne scapperò di nuovo come ieri. Ieri era veramente inaccettabile. Comunque, sentì parlare di naviganti e migranti, chi passa le giornate al mare in barca a vela. L'ho trovato di cattivo gusto. Comunque, ore 18:30, 19:45, Piazza Matteotti, Laboratorio Gulliver, Naviganti, Naufragi e Territorio Urbano, Gulliver 300. Immagino si intenda le celebrazioni per il 300° anno dal testo di Jonathan Swift. Effettivamente è così, è del 1726, confermo. L'Elba Book Festival presente il laboratorio degli studenti del liceo Foresi di Portoferraio sui viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Gli studenti dialogano con il territorio. Bello, bello. Francesca Bartocci dell'Elba Book Festival dialoga con Marco Corsini, sindaco di Rio, e tutti i sindaci dei comuni dell'isola d'Elba. Boia, sai, è gioia. Massimo Negri, uno dei fondatori della disciplina dell'archeologia industriale, Antonella Giuzio, operatrice del settore turistico Tese Viaggi, Isabella Zolfino, storica e scrittrice. Vabbè, questa sulla carta sembra proprio una bella cosa. Ore 19:45, ore 20, un quarto d'ora. Piazza Matteotti, progetto Elba che legge, comunità, luoghi e voci senza confini, presentazione del progetto nato dalla volontà del Comune di Portoferraio e di tutte le reti del patto per l'isola d'Elba, inserito tra i progetti finanziati nell'ambito del bando nazionale Città che legge 2025, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. Intervengano Lorenza Burrelli, assessore alla cultura del Comune di Portoferraio, Raffaella Fittipaldi, che non credo sia la nipote del pilota di Formula 1 italo-americano degli anni 70, comunque responsabile del servizio cultura e turismo del comune di Portoferraio. Bene, dalle 20 alle 23, centro storico Elba Kids Naviganti, laboratorio per bambini a cura di Maria Lodi. Dalle 21 alle 21:40 in piazza Matteotti, danza contemporanea. Ah, cioè, quindi un po' di bella cucchiacchia. Bene, ci piace. Collettivo EMAE, Nodo Madre. Nodo Madre nasce dove il mare incontra la radice. I capelli diventano reti, le reti correnti, le correnti custodiscono memorie. Quattro donne, ecco la cucchiacchia, seguono il filo di un intreccio antico, annodato, e sciolgono ciò che il tempo, il corpo e l'acqua hanno depositato. In questo paesaggio di gesti e rituali, ogni nodo è una soglia che trattiene, orienta, libera. Una navigazione tra terre visibili e sommerse, la ricerca di ciò che ci lega alle nostre origini. Sembra una cosa elegante, mettiamola così. In collaborazione con l'Elba del Vicino nasce a Rio Marina da un percorso condiviso tra laici e suore salesiane. Ecco, e qui scompare la cucchiacchia, per ripensare la presenza educativa e sociale sul territorio, attraverso un progetto partecipato con la cittadinanza. Il progetto promuove relazioni tra generazioni, valorizzazione dei giovani e accoglienza turistica sostenibile. Da questa visione prende vita un ostello a gestione partecipata, pensato come luogo di incontro, scambio e crescita collettiva. Bene. Ore 21:40-22, Piazza Matteotti, Ponte, pensiero condiviso, spazio agli editori. Questo spazio è dedicato alle letture degli editori indipendenti, partecipanti a Elba Book Festival, attraverso brani e passi scelti dalle loro pubblicazioni. Gli editori daranno voce al tema dei naviganti, esplorandone significati, visione e attraversamenti tra storie, pensieri e immaginari contemporanei. Letture. Già detto che questa mi sembra la cosa più bella di tutto il festival. Poi, ore 22, Piazza Matteotti, Lectio Magistralis, Jack London, un vagabondo tra le stelle, per il 150° della nascita di Jack London, che fra l'altro è stato anche all'Elba, perché voleva scrivere. Questo non tutti lo sanno, io ne ho parlato in radio qui, in qualche episodio precedente, per magari qualche anniversario, qualche commemorazione sul grande Jack. Diciamo, non tutti sanno che Jack London, poco prima di morire, venne all'Elba a fare dei sopralluoghi, perché voleva scrivere un libro su Napoleone. sull'esilio di Napoleone, che è un libro che non vede mai la luce, ci sono degli appunti, quindi insomma è una cosa storicizzata, ma che non vede mai la luce perché poi il buon Jack, gli piaceva il Jack, intendo il Daniels, venne meno e quindi insomma non se ne ha avuto nulla, peccato, sarebbe stato un libro bellissimo. Comunque Elena Stancanelli, scrittrice e sceneggiatrice, ci parla di Jack London. Beh, oggi bello, inizia con I viaggi di Gulliver e finisce con Il vagabondo delle stelle di Jack London. Oggi bello, oggi non c'è Giorgio Maria Cornelio, non c'è Graziano Graziani, oggi non c'è nessuno della Rai a far vedere, direi 30, a far vedere che loro sono l'ultimo bastione della cultura di questo paese. E per ultimo intendo che ormai questo paese culturalmente è finito. Bene, oggi mi piace, oggi voglio rimanere, oggi voglio essere propositivo, anche se fisicamente mi sento una ciabatta. Siamo al terzo giorno dell'Elba Book Festival, sono con Daniele Schwartz, spero di averlo pronunciato bene, sì, che è il grande socio di Brenda Lazzaretti, con cui parleremo dopo, di Libri in Piazza, che da Marciana Marina ha aperto una seconda sede a Portoferraio, dove un tempo c'era la libreria La Stregata.
1: La Stregata.
0: Allora Daniele, ti chiedo questa cosa, allora, in parte sei tedesco, mi hai detto, quindi mi piace partire da lontano per arrivare qui, ma come mai sei all'Elba, ti sei innamorato dell'Elba?
1: Guarda, sì, noi con mia moglie siamo in pensione, e come siamo venuti molte volte in ferie qua, abbiamo deciso di stare a Marciana Marina, tra l'altro.
0: Siamo con paesaggio.
1: Esatto, è stato 6 anni che siamo qui e io sono un imprenditore in pensione, Brenda è una libraia eccezionale, e mettendo insieme mezzi e competenze ho detto qui facciamo una bella realtà libraria.
0: Senti, ma in base alla tua esperienza in questi 6 anni che sei all'Elba e anche adesso con la collaborazione con Brenda, all'Elba si legge?
1: Sì.
0: Gli elbani leggono o i forestieri leggono? O tutte e due?
1: Tutti e due leggono, sì, sì. Tieni presente che chiaramente noi il fatturato lo facciamo in questi mesi, certo, ma anche perché sono 10 volte più persone.
0: È chiaro, è ovvio.
1: Però noi si vende anche a Natale, si vende durante l'anno, no. E poi a Portoferraio c'è l'ospedale, ci sono le scuole, i professori.
0: Vabbè, il paese più grande.
1: Tutto l'indotto. No, si legge.
0: E quale libro consiglieresti? Facciamo i consigli di lettura, mi piace. Il libraio consiglia di leggere, qual è l'ultimo libro che hai letto e ti è piaciuto?
1: Io spesso leggo libri che non sono più in commercio. Ho letto Il generale della Marta Morta, te ricordi Cadare, lo scrittore albanese?
0: No, questo mi sfugge.
1: È un libro che in Italia ho visto che è boicottato.
0: Pensa te.
1: Perché parla della disfatta dell'esercito italiano in Albania.
0: Il regio esercito. Vabbè, ma noi abbiamo perso dappertutto, tutte le guerre abbiamo perso.
1: Sì.
0: Che io ricordi, abbiamo pareggiato forse la prima guerra mondiale, ma sì, si può dire che non l'abbiamo persa questa.
1: E parlando di cose più leggere, ho scoperto l'autore Cerone, Gian Maria Cerone, scrive dei gialli, che apprezzo moltissimo.
0: Va bene, allora, grazie Daniel, okay. Daniel Schwartz. Danke.
1: Bitte. Grazie. <Gern geschehen. ride>
0: Allora, siamo con gli abitanti di Rio, i riesi, quindi giustamente chiediamo alla popolazione cosa ne pensa del festival dopo 12 anni.
2: Ma è sempre una cosa molto interessante, ben accolta. Io poi non sono proprio riese, ho l'abitazione qui da 30 anni.
0: Beh, adottato.
2: Adottato, sono affezionato. Quindi però so che ne parlano bene. Certo. Interessante,
0: no? Cosa bene che ci sia comunque,
2: sì,
0: almeno arricchisce per qualche giorno
2: il paese.
0: E poi porta gente.
2: Assolutamente.
0: No, lo chiedo perché anch'io sono dell'Elba, di Marciana Marina, e so che noi urbani quando arriva troppa gente, siamo molto contenti.
2: No, io invece piace, che siccome perché voi tutto l'anno,
3: lui è riese proprio, nel mezzo,
0: ok, alla chiesa. Signore
2: Riese Doc, io sono del posto, però non posso dare una mia interpretazione a questo festival, perché dovrei dire cose che non posso.
0: Una radio libera, la mia.
2: No, ci mancherebbe. Va bene, tutti 12 anni, a quanto ho capito sembra che l'anno prossimo non lo facciano.
4: È ufficiale, anno sabbatico, non ci sarà.
2: E a questo punto qui, se non lo fanno, a me mi sta più che bene, perché ognuno ha le sue vedute.
4: E noi le rispettiamo tutte. Ma le posso chiedere perché è contento che l'anno prossimo salta?
2: Contento, da una parte sono contento per diversi motivi, e da una parte mi dispiace perché era un punto di ritrovo e di semicultura.
4: Semi?
2: No, cultura al 100% di semicultura, e quello andava più che benissimo. Poi il resto non conta. Ma
4: ci sarebbe stato magari qualche ospite che avrebbe gradito che venisse chiamato e invece non è mai stato chiamato, e quindi da semi siamo rimasti
2: questo
4: lì.
2: Questo non lo so, io l'ho trovato con me il Babù e sono 12 anni che il Babù
5: è stato... 12 anni che lo fate?
4: Sì, è la 12ª edizione.
5: Vabbè, io se ne ho detto.
2: Te l'avevo già detto.
5: Sì, 12 anni. Perciò. Ma prossimo anno invece
4: no, sono stati problemi di organizzazione, quindi diciamo che protesta non verrà fatto. Salterà un anno. Vediamo, se poi ne sentirete la mancanza.
5: Ma sa tanto la gente guarda i rimini di Garra, io non so tanto, di leggere un libro, però sarebbe pigliarlo e leggerlo, però non è che soltanto amante del libro.
4: Che festival dovremmo fare qui a Rio? Quale festival le piacerebbe?
5: Degli
6: anni 60.
4: Degli anni 60, a tema sugli anni 60. I favolosi anni 60.
6: 60, bravo.
4: 60.
6: Perché qui era più giovane, a 85 anni.
4: È un paese, non è un festival per vecchi, diciamo. No. Capisco. Va bene, signori, vi ringrazio, è stato gentilissimo. E anche il cane, come si chiama il cane?
7: Torre.
4: Come l'antico dio
7: della guerra, più pauroso.
4: No, vabbè, non
7: re. Tutto,
4: va bene, grazie mille, gentilissimo.

0: Allora, siamo con la scrittrice Elisabetta, ridimmi il cognome.
1: Guerrieri.
0: Non lo so pronunciare, Guerrieri.
1: Guerrieri, no, perfetto.
0: Guerrieri, perfetto. Allora, cara Elisabetta Guerrieri, intanto che emozione parlare della propria arte, della propria vita, e quando dico vita intendo quello che abbiamo scritto, perché scrivere porta via tanto tempo, in un posto come l'Isola del...
1: Allora, io intanto sono venuta qua come traduttrice
0: e che non è un lavoro e non è un impegno.
1: Certo, sì.
0: E non ti ha portato via tempo e non hai passato le notti insonni con la candela che si consumava piano piano negli inverni grigi
1: e tempestosi.
0: Sì, certo, sto drammatizzando.
1: No, non so, per me è un grande onore perché insomma non ero mai stata all'Elba, quindi
0: lo vedi?
1: Questo è, cioè, è stato un occasione per me qua, invitata, accolta.
0: Elisabetta, di dove sei? Sento questo accento molto siciliano da parte tua. No, scherzo.
1: Guarda, io sono cresciuta a Verona, mio padre è calabrese, però da tanti anni vivo all'estero, quindi
0: l'estero sarebbe il Molise.
1: Adesso no, l'estero è Atene.
0: Beh, dici nulla.
1: Prima per tanti anni è stata la Francia.
0: Quindi tu mi parli un po' francese, un po' greco. Vuoi fare un saluto
1: agli amici francesi? A
0: tu, oui, oui,
1: no, non lo so.
0: Io sentivo che tu avessi qualcosa di francese, quindi questo mi ha portato a dire: questa ragazza devo intervistarla, devo sapere tutto di lei.
1: Sì, eppure sono tu come traduttrice dal greco.
0: E poi ho aggiunto nel mio discorso interiore che non fa rumore, ma sento che è mediterranea, per cui voglio assolutamente intervistare due volte.
1: Comunque già mezza greca, vedi, ormai lo dico, mezza veronese, mezza calabrese, quindi c'è...
0: Allora, quante metà ci abbiamo? Penso conto, abbiamo la mezza veronese, mezza calabrese, mezza greca, mezza francese e mezza elbana stasera.
1: Esattamente, sì, però diciamo che la mia Grecia e la Grecia sono la stessa cosa, e pure Verona e la Francia un po', perché sai che sono state lì le battaglie napoleoniche e mio nonno materno diceva...
0: Quanto è vecchio tuo nonno per aver fatto le battaglie napoleoniche?
1: No, mio nonno diceva di essere discendente dai generali di Napoleone.
0: Siamo in radio, non la potete vedere, vi assicuro che è giovane e deliziosa. Non la facevo così duecentenaria, signorina.
1: Che radio siamo, esatto, così?
0: Intanto siamo su Radio Grad, una web radio indipendente. Il programma si chiama Bar della Poesia, un programma anarchico gestito dal poeta Jonathan Rico, c'est moi. C'est bon. E ora faccio una domanda seria. Sì, anarchico, come puoi aver colto l'approdo. Mi preparo molto prima di fare l'intervista. Senti Elisabetta, faccio una domanda seria, visto che sei qui per fare le traduzioni, avendo aperto una traduzione, arriva un momento in cui nel lavoro di traduttrice devi arrenderti e ritenere che è pronto, o c'è sempre il timore di che sia un'opera incompleta e mai a livello ovviamente dell'originale? La traduttrice soffre il confronto con l'originale? Allora mettiamola così.
1: Non so se soffre, però la tua domanda è molto pertinente, perché effettivamente...
0: Hai fatto il coglione per 5 minuti, però poi ti sei impegnato 10 secondi
1: e sei stato... No, perché effettivamente la traduzione ti ha sempre questa impressione che non finisca mai, nel senso che si può continuare a...
0: È come il viaggio.
1: Lavorare, usano spesso le metafore, no, dello scalpello, del rifinimento per la traduzione, quindi per fortuna che ci sono le scadenze editoriali, perché altrimenti tu traduttrice staresti lì e rivedresti la traduzione all'infinito, perché comunque sappiamo che ci sono tante traduzioni quanti traduttori e traduttrici, quindi non c'è, a parte gli errori, non c'è la traduzione giusta o sbagliata, ma c'è la traduzione buona.
0: Dici al nostro pubblico intanto di quale libro stiamo parlando, di quale libro ti sei occupata e hai tradotto, perché è un elemento chiave ma non l'abbiamo detto, ora che mi rendo conto.
1: Allora,
0: faccio mente locale
1: qua perché assieme a un collega che purtroppo non ha potuto venire abbiamo vinto questo premio di traduzione dal greco, e io l'ho vinto per un libro che si intitola Deep Fake di Makis Malafekas, tradotto per Baldini e Castoldi, e questo libro potremmo, diciamo, inserirlo in quella cosa che si chiama Noir Mediterraneo.
0: traffico, quindi, delitto sotto il sole,
1: no, quello, sto diciamo, scherzando, questo thriller, questo è un giallo mediterraneo ed è anche molto sui generis perché non c'è nessun poliziotto, cioè il protagonista è uno scrittore che si ritrova ad avere a che fare con degli intrighi è perché cerca delle storie, cerca il suo prossimo libro da scrivere, e questo libro
0: mi ricorda
1: in particolare
0: qualcuno.
1: Questo libro in particolare parla dell'ambiente dell'estrema destra odierna.

0: tecnologie, perché sono vestito da deepfake.
1: Profondo falso, tradotto alla lettera dall'inglese.
0: Sì.
1: Aiutami tu, che sei tu la traduttrice.
0: Sì, sì,
1: io sono francofono.
0: Io non lavoro con l'inglese, però sì. In italiano si. Poi in tutte le lingue deepfake si chiama così. Deepfake sono quei video generati dall'intelligenza artificiale, okay, che sono, sì, tantissimo.
1: E in francese come li chiamiamo? Che mi interessa di più.
0: Penso sempre deepfake. Comunque, e quindi questo libro sì è un'indagine su anche la generazione, che la generazione dell'autore, anche un romanzo generazionale, perché lì si chiede di fondo chi sono queste persone che sono diventati questi, che hanno costruito questa nuova estrema destra.
1: Ma fammi capire, diventa un'ossessione per il personaggio, diciamo, il protagonista, capire.
0: No, diventa un'ossessione. Il romanzo è un noir, quindi il protagonista si ritrova catapultato in questa dimensione, okay, quasi senza volerlo. Cioè lui viene reclutato da una magistrata per praticamente infiltrarsi in uno di questi gruppi di estrema destra come ghostwriter, praticamente, come autore, produttore di contenuti, come si direbbe oggi.
1: Vabbè, allora fammi provare a fare una domanda intelligente di nuovo, se ci riesco. Quanto ti sei divertita leggendo il libro a tradurlo, perché il libro era bello, e quanto invece è stato faticoso solo tradurlo piuttosto che leggerlo?
0: No, allora devo dire che la verità è stato tutto molto divertente, perché è il tipo di libri e di lingua che a me piace, perché è un libro che, per fare questa indagine antropologica, lo fa anche scegliendo un certo tipo di lingua, di registro linguistico, che è il gergo dei giovani, anzi diversi tipi di gergo: il gergo delle persone che hanno l'età dell'autore, che erano giovani negli anni 90, il gergo dei giovani di oggi, il gergo di quelli che vogliono far sembrare di essere dei giovani di oggi. E quindi per me
1: ero giovane anch'io negli anni 90.
0: Sì.
1: Di che secolo, però aspetta, scusa, di che secolo?
0: No, di questo.
1: Ah no, io sono dell'800.
0: Ecco, vedi. E quindi per me è stato impegnativo, ma in generale mi ha divertito molto dover lavorare su questa lingua, dover ricrearla in italiano.
1: Ok, allora ti ringrazio di averci aperto queste pagine di libro. Aspetta, ripetiamo il nome del libro, così almeno chi ci ascolta, se è stato colpito, lo va a cercare. Della Baldini e Castoldi, questo me lo ricordo senza problemi.
0: Deepfake di Makis Malafekas, ambientato ad Atene.
1: Ma tradotto, oggi. Hai detto che avevi un collega, un socio?
0: Ah no, io ho tradotto questo, ma abbiamo vinto Ezequo, il mio collega ha vinto per un altro libro.
1: Sì, ma
0: no,
1: però non è qui, quindi si fotta.
0: No, quindi il mio collega si chiama Maurizio De Rosa e ha vinto con il libro La Grande Chimera di Karagatsis, che invece è un libro agli antipodi,
1: sempre
0: perché
1: greco,
0: è un classico. Perché il premio era dedicato quest'anno alla letteratura greca, dedicato alla traduzione del greco.
1: Non so come si dice, visto che lui non c'è, non so come si dica in greco puppa, ma vabbè. No, scherzo. Elisabetta, il cognome ho difficoltà a ripetere.
0: Eppure prima l'hai pronunciato perfettamente.
1: Ma credo sia stato uno di quegli istinti, tipo respirare. Ah, lo dico in greco. Kariakis.
0: Bene,
1: no,
0: bello, però.
1: No, dimmi, dillo tu.
0: Garieri, Elisabetta Garieri.
1: Elisabetta Garieri, il libro si chiama Deep Fake. Elisabetta Garieri è stata con noi al Bar della Poesia. Grazie, Elisabetta. Ci ha presentato, abbiamo parlato della traduzione di Deep Fake per le edizioni Baldini e Castoldi, un noir mediterraneo. A questo punto leggetelo e soprattutto fate dei riassunti di 100 parole da mandarci in redazione. Grazie. Ciao Elisabetta, grazie. Elisabetta II è con noi, che mi ha appena detto: sono terribile con la promozione, non vi ho detto che sono anche autrice.
0: Non ho parlato del mio libro, no, perché ho sentito il Bar della Poesia, quindi posso non dire che ho anche scritto un libro che si intitola All'Esmo Saffo, quindi
1: con delle edizioni Perrone. Sì.
0: Sono occupata parecchio di poesia.
1: Domanda pratica: tu sei stata a Lesbo con Saffo?
0: Sì, sono stata a Lesbo molto spesso e per questo ho scritto il libro, e posso dire di essere stata a Lesbo con Saffo, sì, nel senso che Saffo mi ha guidata nelle mie varie
1: Io voglio annunciare qui ufficialmente, è una

0: Radio, voi non potete vedere Elisabetta, ma io sono invidioso e muoio di dolore per il fatto che sei nato maschio, che sono nato maschio a fare. Io volevo venire a Lesbo con Safo, con voi, tutte voi.
1: Sì, devo dire che capisco questo tuo rimpianto. Io spesso mi dico, per fortuna che non sono nata maschio, scusa.
0: Lei mi sta guardando, dice,
1: no, non per te,
0: sei brutto, c'è la barba, no, che voi fate?
1: Per te, dai. Penso che sarei stato un maschio terribile, quindi meglio che io sia un
0: maschio. Quando ha detto maschio terribile mi ha guardato questo negli occhi, tra l'altro.
1: E quindi sì, un tappo è un'indagine sull'isola di Lesbo, ed è una sorta di indagine sul concetto di io poetico, no? Perché Safo è colei che l'ha fondato, quindi una donna che ha inaugurato il concetto di io poetico nella letteratura occidentale.
0: Se per assurdo nessuno all'ascolto, qualcuno all'ascolto, non dovesse sapere chi è stata la grande poetessa Safo, Dio santo benedetto, chiudete la radio e andate a leggervi Safo adesso, subito, immediatamente, guai a voi. Non potete stare al mondo senza aver letto le parole eccelse di Safo.
1: Per tu hai ragione, diciamo anche chi è Safo.
0: Prego, vai con l'avvio di Safo.
1: Pensavo che volessi schiedermi questo.
0: Safo è stata una poetessa greca, ora non mi ricordo il periodo storico.
1: Il secolo avanti Cristo.
0: Allora, quasi 3.000 anni fa. Allora, 3.000 anni fa. E che ha dato vita a un...
1: anche chiamata la poeta dell'Eros, che ha inaugurato alcuni concetti che noi usiamo ancora oggi per parlare dell'amore, cioè il fatto che l'amore è piacere e sofferenza, ha questo doppio, no? Perché lei, le sue parole sono l'Eros dolce amaro, è l'Eros invincibile creatura, quindi questa cosa con cui non possiamo lottare.
0: Voglio dire, a prodomo mia, una lancia spezzata nei miei riguardi, che anch'io mi sento una donna che ama le donne, come sa. Comunque sì. E allora, grazie, perché mi hai portato a una lettura che mi piace, che conosco e quindi mi piace, Safo. Merci beaucoup. Ora devo ricordarvi il cognome. Elisabetta Garnieri.
1: Garieri.
0: Non riesco a memorizzare, mannaggia.
1: È strano, ma è vero.
0: Garieri. Elisabeth Garieri, en français, c'est bon, hein? C'est bon. In greco non lo sapete.
1: C'est pas grave.
0: C'est bon, c'est pas grave.
1: T'inquiète pas.
0: C'est pas grave, c'est pas grave.
1: Tranquille.
0: Merci.
1: Ah, oui,
0: c'est bon. Au bistrot du poésie.
1: Au bistrot de la poésie.
0: Potrebbe essere la versione francese. Au bistrot du poésie. De la poésie. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci.

Che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? L'orlo del tuo vestito, un'unghia di un tuo dito, l'ora che te ne vai. Che ne sarà domani, dopodomani e poi per sempre? Mi tremerà la mano, passandola sul seno, cifra degli anni miei. A chi darai la bocca, il fiato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai? E dove guarderò la notte, seppellita nel mare? Mi sentirò morire, dovendo immaginare con chi sei.

che ne sarà di me e di te, che ne sarà di noi. Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccola ho sognato un uomo che mi portava via, e in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qui. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi.

0: Siamo all'Elba Book Festival con la scrittrice Francesca Cappelli e davanti allo stand dei Senza Tregua Edizioni di Riva del Garda, TN che sta per Trento. L'ultima notte da pirati.
1: Esatto, salve.
0: E cosa succede il giorno dopo?
1: Beh, il finale del
0: legge
1: libro,
0: il libro ecco. E legge il libro.
1: Siamo in caso di spoilerare subito.
0: Stiamo invogliando gli ascoltatori.
2: Allora, è la storia di una città pirata che è riuscita a crearsi questo spazio di libertà, un po' anarchica, un po' caotica, però libertà, ma tutti i vari regni guerrafondai che stanno intorno, se vogliamo prendere.
0: Tu sei di Trento, senti.
2: Sì, proprio
0: accento.
2: Vero, cioè...
0: Trentina
2: proprio,
0: doc.
2: Si sente.
0: Altro
2: e dunque, però, come si difende la libertà? O con la guerra, col compromesso o con lo street food? E questa è la storia di come
0: l'ultima
2: la terza
0: battuta.
2: Via. No, sono serio, è davvero una delle cose fondamentali del romanzo. Che...
0: Ma quindi fammi capire, aspetta, sì. C'è un'ambientazione storica nell'epoca dei pirati o siamo in un presente?
2: Siamo in un mondo secondario, quindi è un fantasy, un mondo
0: alternativo,
2: sì,
0: ma
2: però...
0: contemporaneo.
2: No, vagamente ispirato a quello che può essere l'immaginario di fine Seicento.
0: Per chi non lo sapesse, diciamo, la grande epopea piratesca,
2: sì,
0: tendenzialmente, esattamente,
2: e quindi si rifà quell'immaginario lì, però è un altro mondo. Sul serio,
0: questa cosa sì, ma rum.
2: diciamo che c'è un tentativo disperato di salvare la città inseguendo dei personaggi di canzoni, di ballate piratesche
0: che hai scritto tu,
2: che ci sono davvero, vengono cantate da due diverse cantastorie nel libro ed esistono, sono musicate perché ho anche un gruppo folk.
0: Ah, ok, quindi,
2: ci sono
0: quindi
2: davvero.
0: C'è un progetto, possiamo definirlo parallelo.
2: Sì, diciamo
0: libro.
2: Che se scrivo storie mi piace raccontare.
0: E come si chiama il gruppo?
2: Il gruppo si chiama Edlin con la Y e due N.
0: Ok, va bene. Allora, se mi concedi, accanto all'intervista metto, mando in radio una canzone vostra, vi faccio un raccordo di senso.
2: Benissimo.
0: E fate canzoni piratesche, le
2: paese folk, di un po' di tutti i generi folk,
0: una bottiglia di rum.
2: Ultimamente ci piace molto, sì, il piratesco. Abbiamo fatto sì alcune cover di pezzi.
0: Ah, quello è geniale.
2: Sia pezzi nostri che ci hanno un po' quel tirone.
0: L'anno prossimo a Sanremo?
2: Dubito vivamente per tutta una serie di motivi, a partire dall'età e lo stile e quant'altro. Però andiamo a dire che ci divertiamo.
0: Va bene. Ultima domanda. Lo consiglieresti anche a chi non ama magari l'ambientazione piratesca per delle ragioni che sono?
2: Allora, se qualcuno apprezza comunque un minimo la parte di avventura, ti deve piacere, perché comunque è un elemento importante. Si parla molto di grandi temi, sì, nascosti dietro ballate e avventure, però di libertà e compromesso, e se una cosa dove c'è un compromesso poi è davvero, sei davvero libero, quindi non lo so,
0: la
2: magari il tema...
0: era, lo consiglio perché l'ho scritto io.
2: Non ti avrei mai risposto così, però vabbè, ok.
0: Allora, siamo stati con Francesca Cappelli, ripeto, così almeno, come dire, faccio... tutta la promo, L'ultima notte da pirati, edizioni Senza Tregua, di Riva del Garda, Trento, dal Trentino, Alto Adige, ma tu no.
2: Ma io palesemente.
0: Ma lei palesemente no.

0: Siamo col sindaco Corsini di Rio. La 12ª edizione del Babook Festival è arrivata la ferale notizia che l'anno prossimo sarà sabbatico. Il comune come l'ha presa?
1: Allora, se effettivamente sabbatico, l'ho detto anche ieri, se serve una pausa per prendere una rincorsa più forte, ben venga, siamo anche contenti, e d'altronde è una legittima richiesta anche di un minimo di riposo, perché so che l'organizzazione del festival comporta una fatica enorme, una spendita di tempo, di energia e una rinuncia, quindi credo che la richiesta sia legittima, e d'altronde anche nello sport c'è l'intervallo. Però dopo c'è il secondo tempo, ecco, noi speriamo nel secondo tempo e ci dispiacerebbe rinunciare a questa.
0: Comunque il comune vuole il bis.
1: E vuole il secondo tempo,
0: Il secondo
1: anche
0: tempo.
1: supplementare se possibile.
0: Va bene, allora
1: Ci
0: serve
1: crediamo tanto.
0: un nutrition break, no, che sono inventati gli americani questa boiata.
1: Terribile.
0: Orribile, sì,
1: Terribile.
0: avremmo fatto a meno.
1: No, ma noi puntiamo tanto sulla cultura, puntiamo tanto su Rio Elba come scenario di cultura, e l'Elba Book Festival è forse la perla più importante di questa collana. Cerchiamo di non perderla, parleremo con gli organizzatori, cercheremo di capire se ci sono difficoltà che possiamo aiutarli a superare, perché in realtà tutte le cose hanno un pregio se si trasformano in un appuntamento ufficiale, in una tradizione.
0: Le posso fare un'ultima domanda, diciamo, tra virgolette, politica? Nel
1: Se la so,
0: senso,
1: se
0: se
1: la
0: la
1: so.
0: sa, sempre farà. Recentemente il comune di Rio Elba e Rio Marina si sono uniti, che è stato veramente una cosa epocale all'isola d'Elba, perché è un'isola piccola che ha tanti comuni, forse troppi. Qualche anno fa venne fatto addirittura un referendum per fare un unico comune con Portoferraio sede principale, diciamo capoluogo, usiamo questa immagine, e ovviamente vinse il sì solo a Portoferraio e tutti gli altri comuni votarono no, perché per mantenere la propria indipendenza o la propria autonomia e potere.
1: La propria rappresentatività più che altro,
0: Certo, la
1: sì.
0: propria rappresentatività. No, più che comprensivo, però voi siete riusciti a fare una cosa veramente importante e matura. Io vengo da Marciana Marina, e come se Marciana Marina e Marciana Alta si mettessero d'accordo, cosa che non faranno mai perché, tra virgolette, si detestano. O Capoliveri e Portazzurro, diciamo.
1: No, non
0: Non
1: esageriamo.
0: esageriamo, appunto, esatto. Ecco, la domanda, tra virgolette, politica è questa. Qual è stata la sintesi che ha portato a questo successo?
1: Allora, intanto c'è una nozione storica, perché Rio Marina e Rio Elba nell'Ottocento erano già un comune solo,
0: Come Marciana,
1: e poi si
0: ovviamente.
1: separarono per esigenze di particolarismo che evidentemente sono venute meno. E sono due territori adiacenti, separati da neanche 3 chilometri di strada. È stata però una fusione a freddo, nel senso con un referendum che ha avuto una partecipazione scarsissima,
0: Ah,
1: e
0: ecco.
1: quindi non posso dire che questo rappresenta effettivamente la volontà degli abitanti. Ciononostante, una scommessa e ci stiamo lavorando. Spero che non sia una forzatura, o comunque se di una forzatura si è trattato, ci stiamo mettendo il giusto tempo, però arriviamo. Io penso che, per esempio, ecco, i giovani non la vedono neanche più come una dicotomia Rio Marina-Rio Elba, ma vedono Rio, e più si va avanti col tempo e più questo concetto sarà interiorizzato e diventato naturale.
0: Ringraziamo il sindaco Corsini.
1: Grazie a te.
0: Buona serata. Allora, avete fatto una cosa veramente bella. Per me questo tavolo è stato il momento migliore finora del festival, perché era sincero, non era ipocrita e retorico. Avete toccato la cultura elbana, che ha dei miti, degli aspetti, delle tradizioni. Siete partiti da lontano, dall'anniversario dei 300 anni della scrittura dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, per arrivare poi a cose più recenti legate alla nostra isola, con la partecipazione dei ragazzi che si fanno un contributo.
2: Salve, buongiorno.
0: Salve, buongiorno, siamo in diretta, no, stiamo registrando, però siamo in radio. Allora, siete i ragazzi del Foresi, vogliamo dire intanto il Foresi che scuola è?
2: Foresi.
0: È una scuola fantastica, ok, bellissime pareti. No,
2: Pareti,
0: più che altro bella
2: un
0: la vista
2: paesaggio,
0: fuori,
2: sì,
0: ecco, direi.
2: esattamente.
0: Portoferraio.
2: Portoferraio, scuola superiore, Forese contiene lo classico
0: scientifico. Pensavo dicessi Foresi Forever. Senti, quanto vi siete preparati per fare questo intervento? Qua ci sono altre ragazze, in radio non si possono vedere, sono timide. Peccato.
2: Allora, se parliamo degli interventi di questa sera, qualche tempo, non si parla di tanto, si parla di qualche giorno, però comunque il progetto va avanti ormai da metà anno scolastico scorso, ormai questo è concluso, comunque da metà anno scolastico, già un po' ormai. Per gli interventi di stasera invece è qualche giorno che ci prepariamo.
0: Mi chiedo a te, che sei il più giovane fra noi tre, io sono il più vecchio, lo dico subito, se ci leviamo, come dire, la vergogna.
2: Certo.
0: Siete partiti da Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, un libro di 300 anni fa. Ecco, tu che sei contemporaneo, quanto ancora ha da raccontare, da parlare un libro come un libro per me bellissimo, lo dico per principio, come quello di Swift oggi nella nostra contemporaneità?
2: Il libro di Swift, Viaggi di Gulliver, è un classico e rimarrà un classico ancora per tanto tempo. Essendo un classico vuol dire che tratta di tematiche comunque universali per la razza umana, quindi tratta di temi che si possono affrontare in qualsiasi epoca storica. Letto così di prima sfogliata potrebbe sembrare un libro abbastanza semplice, un po' fantasy, divertente, ma come abbiamo avuto modo di capire non è solo questo, è anche un libro di critica.
0: Avete letto a scuola?
2: No, l'abbiamo letto, sì, ne abbiamo parlato molto a scuola, l'abbiamo letto a casa, abbiamo avuto modo di capire che non è solo questo libro semplice, abbiamo avuto modo di capire che è un libro che tratta anche di temi sociali, soprattutto di critica sociale. Quindi quando si critica qualcuno o qualcosa, diciamo che sono temi sempre moderni, soprattutto se interpretata in chiave fantasy. Insomma,
0: mi piace che lo chiami fantasy, perché
2: no, fantasy
0: giustamente
2: è
0: un termine che, diciamo, è un genere letterario adesso sdoganato. Veramente 300 anni fa nella società inglese non si usava quel termine, probabilmente magari si usava proprio quel termine, però aveva un altro senso, ecco, più che altro la questione è questa. Bene, lascio l'ultima parola a te, torniamo a dove eravamo partiti, no, all'ottimo dibattito che io ho adorato, devo dire, per me il festival è iniziato in questo momento. Ecco, ho chiesto ai ragazzi quanto si sono preparati, tu quanto ti sei preparata per unire da Jonathan Swift a Paolina Bonaparte, a tutti gli ospiti, geniali.
3: Mi sono preparata su Swift e sui Viaggi di Gulliver perché era la chiave che mi serviva per loro, per gli studenti, per fargli capire quello che poi gli avrei chiesto. Cioè di guardare con occhio critico il territorio urbano in cui vivono e di individuare determinati temi che secondo loro erano importanti e costruirci una satira fantastica sopra. E devo dire che il resto è tutta farina del loro sacco, e se c'è una cosa che posso dire, sono dei ragazzi di una seconda liceo scientifico, quindi ragazzi di 15-16 anni, hanno avuto una chiarezza nell'individuare quelli che sono i temi, almeno al momento, dell'Elba, e su cui l'Elba deve riflettere, a partire dalle amministrazioni, ma anche proprio tutti.
0: Erano presenti, lo diciamo, i sindaci di tre comuni?
3: I sindaci
0: Rio che ci ospita,
3: comuni,
0: ok, Capoliveri, Capoliveri e Campo nell'Elba, ok.
3: Sì.
0: E... 3 su 7. Gli altri erano troppo lontani.
3: 3 su 7, speriamo che si possa far meglio, e cioè, meglio di uno. Quindi bravi ragazzi.
0: Come immagine, come saluto, è bellissimo. 3 meglio di 0.
3: Bravi ragazzi, e il resto. Si parlava anche di comune unico, vediamo.
0: Sì, ne ho parlato col sindaco, sì, cioè l'intervista anche al sindaco, poi
3: vediamo,
0: l'ascolterai.
3: Appunto, su tutti questi numeri, poi.
0: Ti faccio l'ultima domanda telegrafica. Il lavoro dei ragazzi, che è il cuore, diciamo, di questo passaggio del festival, secondo te a Swift sarebbe piaciuto?
3: Sì, nel momento in cui c'è una chiarezza su quello che stai facendo. Loro avevano ben chiaro quello di cui volevano parlare, ed è una cosa che mi ha stupito molto per la loro gente.
0: Perfetto, grazie. Merci beaucoup.
3: Grazie a te.

0: Siamo con Brenda Lazzaretti di Libri in Piazza. Prima abbiamo intervistato il mitico Schwartz, ci ha spiegato tutta la collaborazione, tutto l'ampliamento a Portoferraio, quindi vado oltre. Ti chiedo solo che cosa si prova a essere una membership così importante del Elba Book Festival. Tu sei la libreria ufficiale del festival, tecnicamente.
1: Sono al bookshop degli eventi.
0: Tu lo spieghi meglio di me.
1: Esatto, sono al bookshop degli eventi. Sono stati 3 giorni di eventi molto molto interessanti, quindi siamo onorati, siamo felici di aver potuto ascoltare personaggi così interessanti. È un grosso peccato aver saputo la fine dopo questo primo anno.
0: Esatto, che è un primo anno.
1: Potevamo collaborare.
0: Vabbè, non escludo il ritorno.
1: Esatto, speriamo. Come ha detto giustamente la signora Piani, a volte nell'amore le pause non aiutano, ma speriamo.
0: Certi amori fanno lunghi giri, no? Cantava.
1: Esatto.
0: Ma ti faccio la stessa domanda alla professionista, diciamo, alla libraia. Si legge all'Elba?
1: Si legge all'Elba, assolutamente, è un'isola che porta sicuramente vacanza, relax e lettura. È molto bello come adesso con la seconda libreria stiamo venendo a conoscenza di interessi e letture differenti a seconda...
0: Cambia l'area geografica, sì, da Marciana Marina a Portoferraio.
1: Devo dire di sì, c'è molta più saggistica a Portoferraio.
0: A Marciana Marina di saggi ne conosco pochi, devo dire la verità.
1: No, non fare da marinese, che poi da marcianese, no, tu sei...
0: No, marinese, marcianesi sono qui in Marciana Alta, noi siamo in Marciana Bassa.
1: Esatto.
0: Senti, l'ultima per gusto, qual è l'ultimo libro che hai letto e ti è piaciuto?
1: L'ultimo libro che ho letto è Mesopotamia, che presenteremo anche il 6 di agosto a Marciana Marina in piazza, perché avremo l'onore di avere lo scrittore che si chiama Olivier Goetz. Quindi se qualcuno di voi all'ascolto sarà a Marciana Marina all'Elba, vi aspettiamo il 6 di agosto in piazza.
0: Benissimo, grazie Brenda.
1: Ciao.

0: Allora, da un giardinetto romantico all'Elba Book Festival sono con Graziano Graziani, che come Paperon dei Paperoni ha il nome e il cognome che si danno la mano, di Fahrenheit, noto programma di cultura della radio italiana, di Radio 3, e quindi diciamo gli rubiamo qualche minuto mentre ci gustiamo questo vinello a Rio Castello, ma non è il vino degli Castelli, per chiederti, visto che tu hai una posizione diciamo privilegiata nei confronti della letteratura italiana, se tutto quello che presentate al programma effettivamente ti piace.
1: Una domanda
0: sì, un po' stronza.
1: Ma diciamo no, stronza no, è una domanda forse anche giusta. No, ho sicuramente diversi libri che leggo, parlo ovviamente per me. Non mi piacciono, altri mi piacciono, ma non è quello il mandato di Fahrenheit. L'idea è di mappare il più possibile, perché poi le uscite in Italia sono tantissime, quindi ovvio, bisogna fare comunque...
0: Cioè, in questo momento mentre parliamo è passato un minuto, sono usciti quanti? 10 libri? Bah, 20 libri?
1: Forse un centinaio. Quindi c'è già una selezione a monte, ci orientiamo sulla curiosità, su anche personale dei conduttori, dei redattori, ovviamente sull'importanza delle uscite, perché ci sono alcune uscite che ci fa piacere mappare, in alcuni casi, soprattutto con le case editrici indipendenti, ma non solo, quando c'è un libro particolarmente sentito come operazione culturale dalla casa editrice, gli esordi,
0: cosa intendi per sentito dalla casa editrice, quindi segnalato?
1: Certo, no, beh, tutti i libri di una casa editrice vengono segnalati, però lo capisci un po' anche dalla scheda, dal modo in cui ti viene. Ci sono alcune uscite su cui c'è un senso particolare, no? Di scommessa. Quindi l'idea è di mappare tutto, mappare appunto la visione della casa editrice, mappare gli esordienti, i maestri, la curiosità personale, e cercare di dare spazio un po' a tutto. In questa mappatura è gioco forza, e direi anche fisiologico, che non tutto è a gusto del singolo lettore, quindi ci possono capitare dei libri che non ci piacciono, ma direi che fa parte però del mandato che allora, anche un servizio pubblico deve mantenere.
0: Ok, no, mi piace, come dire, l'idea di ricordare che in questo paese c'è, o almeno ci dovrebbe essere, un servizio pubblico, e la RAI avrebbe un ruolo così nobile che un tempo praticava con alto lignaggio e si è andato diluendo nelle ultime decadi, almeno da quando mi ricordo io che sono al mondo. Ti faccio allora un'altra domanda, l'ultima, prometto. Da poeta l'interesse cade sulla poesia più che sulla letteratura in generale, e quindi a gusto tuo ti domando e ti chiedo, in questo caso solo gusto tuo, non c'entra il programma, parlo con il signor Graziani, se ti piace la poesia italiana contemporanea.
1: Allora, la poesia italiana contemporanea è un universo, secondo me, molto sommerso, dove ci sono delle cose interessanti, direi anche in maniera molto frastagliata, capita nella casa editrice grande, ad esempio questo Procne Machine di Carmen Gallo è un bel libro, come diciamo nella pubblicazione più underground. Piace citare, ci collaboro su altre collane, però piace citare il lavoro di Tic, questa casa editrice romana, che con Chapbook ancora dà spazio ad una poesia sperimentale, anche tutta la prosa in prosa, ma non solo. E quindi è un universo probabilmente che un po' ti fa girare la testa, è difficile trovare delle coordinate. Io sono un lettore di poesia, ma non sono un esperto di poesia, e quindi come tale...
0: E cosa leggi? Ma non solo italiano, in generale, con cosa ti sei di chi ti sei innamorato da giovane lettore?
1: Guarda, sono molto anarchico da giovane lettore, ovviamente con i classici, ti direi, quindi anche i classici italiani, Dantale, Szymborska, che era polacca, ho detto prima gli italiani, ma poi anche gli stranieri.
0: Lo dico solo per il pubblico al servizio.
1: No, e chiaramente mi orientavo su quelle che potevano essere letture scolastiche. Poi dopo ho scoperto, diciamo, forme più sperimentali, Balestrini, altri diciamo italiani e non solo, rimango un lettore caotico, leggo quello che mi capita, quello che mi passano. C'è da dire che io credo che la poesia oggi fa molta fatica a imporsi, a trovare una chiave precisa, specifica.
0: È una società che la ripugna, pensi?
1: Un po' sì. Rimane una società che non la comprende, una poesia che forse non vuole sempre farsi comprendere, anche se adesso c'è tutta una poesia invece molto comunicativa, diciamo così, che va per la maggiore, alcuna legata al teatro, viene in mente, io mi occupo anche di teatro, Mariangela Gualtieri, che necessariamente venendo da quella disciplina lì è più comunicativa, forse non nel portare la propria poesia, ma credo che non sono pessimista in questo, credo semplicemente che c'è un ripiegarsi di un mondo rispetto alla centralità che ha avuto un tempo.
0: Ma secondo te, scusami, ora mi viene in mente una cosa, diciamo, forse intelligente da chiedere. In base alla tua esperienza professionale, come si può parlare di letteratura in radio, dato che questo è un programma radiofonico e quindi lo chiedo a qualcuno che lo fa, diciamo, a un livello importante?
1: Beh, quando parliamo di letteratura nel senso di narrativa, romanzi, eccetera, facendo raccontare all'autore il percorso, cercando di non stare solo sul tema, per quello che mi riguarda, che il tema
0: il lato umano, quindi aggiungere.
1: No, non è il lato umano, ma proprio la curiosità e i maestri, lo stile. Cioè, io ogni tanto cerco anche di far capire per quello che si può, diciamo, se una scrittura è una scrittura densa o leggera, citazionista o espressiva, espressionista, eccetera. Cioè, ci sono tutta una serie di modalità per cercare di inquadrare una scrittura. Il rischio è che poi tu vai a scomodare delle etichette, quindi ingabbi. Però ecco, giocando tra una cosa e l'altra, avendo l'autore lì dal vivo, perché noi abbiamo questo privilegio, ovviamente possiamo giocare con l'etichetta, non affibbiare l'etichetta.
0: Ma allora ti faccio, scusami, perché mi stai regalando una serie di suggestioni che mi aiutano anche a capire di che dobbiamo parlare. Il nemico, tra virgolette, naturalmente, è l'autore, è il pubblico, è il mezzo di comunicazione. Quando dico nemico intendo la cosa che dobbiamo superare per arrivare a tutti, a noi, a chi è ospite e a chi ci ascolta.
1: Il nemico è la facilità, per cui quando tu tendi a semplificare troppo, per esigenze magari di brevità o certo, di comunicazione, rischi di inquadrare tutto nel tema, per esempio, no, questo è un romanzo che parla di femminicidio, questo è un romanzo che parla di Seconda Guerra Mondiale, ci sono bellissimi romanzi che parlano di femminicidio, mi viene in mente Rivera Garza che ha vinto vari premi, e bellissimi romanzi che parlano, rievocano la Seconda Guerra Mondiale, prendono dei temi ancora politici importanti, e bruttissimi romanzi che fanno altrettanto, quindi il tema di per sé non è indicativo del viaggio letterario che tu fai leggendo quel libro. Allora la questione è che devi ovviamente per brevità sintetizzare, cioè dire c'è questo e c'è quest'altro, ma questa sintesi non deve essere semplificazione, perché altrimenti finisce appunto nella famosa etichetta, non fai un favore allo scrittore e alla scrittrice, non fai un favore nemmeno all'ascoltatore potenzialmente lettore e lettrice che magari vuole sapere qualcosina di più.
0: E neanche a te stesso.
1: Ma io sono...
0: È la tua coscienza, dico.
1: Sono pagato per fare questo lavoro.
0: Okay. E allora tra nel lusso e lo champagne è stato con noi al bar della poesia, gentilissimo, Graziano Graziani.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
1: Comunque anche Guido, il padre di Guido Cavalcanti, Cavalcante dei Cavalcanti, aveva il doppio nome uguale cognome, solo Paperon de Paperon.
0: Ecco, giusta posizione. Ma sai che ho scoperto, e lo mettiamo nella registrazione, che c'è un antico vescovo che si chiamava Paperon de Paperoni e probabilmente l'inventore dei papi ha preso da lui. Merci beaucoup.

0: Jiu-Jitsu e Grappling.
1: Ah, ok, Brazilian Jiu-Jitsu l'ho sentito nominare. Allora, la Samba mi piace molto, Ganza. Per l'occasione, madame, nome e cognome?
0: Sì. Martina Baraccani.
1: Martina Baraccani, lei è sposata?
0: No.
1: Bene, bellissima donna, lo dico a tutti i radioascoltatori, bellissima donna, Martina Baraccani, campionessa mondiale di Brazilian Jiu-Jitsu, cioè, quindi se dovete approcciarla con un minimo di buon senso, perché questa vi rimetta al vostro posto subito. Detto questo, per l'occasione ci siamo incontrati al catering dell'Elba Book Festival, io molto stanco di approcciarmi con gli ospiti di una inutilità impressionante, ho trovato in un essere umano un abbraccio mortale in questo caso, però comunque delizioso. Qual è la differenza? Faccio solo una singola domanda pratica: qual è la differenza tra la tua attività sportiva agonistica e il rapportarti con il pubblico, la clientela? Se differenza c'è, se mai.
0: Sì, non posso picchiarli.
1: Ecco, ma vorresti tantissimo. Ti posso dare una mano?
0: In linea di massima no. In linea di massima no. Perché agli eventi di solito sono molto tranquilli, rilassati, stanno facendo festa e quindi in linea di massima no.
1: Una risposta zen. Quasi zen. In linea di massima quasi zen.
0: Poi ci sono le eccezioni.
1: E quelli che meriterebbero,
0: esatto,
1: di essere
0: addormentati, almeno non sono tutta la sera.
1: Allora, aspetta, perché siamo in tre a fare questo menage a tua.
2: Aspetta,
1: presentati.
2: Orlando.
1: Orlando, secondo uomo del catering. Orlando, c'hai un cognome o sei sotto copertura? Perché
2: sono sotto copertura.
1: La magistratura ti sta proteggendo. Ok. Allora. No, ringraziamole perché veramente mi hanno salvato l'ultima ora, perché è stato faticoso venire a bere offerto, quindi bene.
2: Ho mangiato bene?
1: Non ho mangiato nulla ancora, mi sono limitato a bere e a chiacchierare. No, ma tranquilla, mangio dopo con calma, io sono molto raffinato, nel senso che non mangio quasi mai in pubblico, non amo.
0: Va bene.
1: Cioè dobbiamo essere proprio intimi per mangio in pubblico. Cioè mi devi mettere proprio a terra e toccarmi.
0: Ok, allora Maffaleao.
1: Che è una mossa di Brazilian Jiu-Jitsu.
0: Esatto.
1: No, dici faccio altro, non c'è.
0: Sì.
1: Ma tutto nel reportage, esatto.
0: No, dai, ti prego.
1: No, Martino, ti prego, è geniale. Allora, spiega, pensa che sei alla radio, quindi sì. Comunque chi ti ascolta non deve immaginarsi le mosse. Allora, prima cosa, tipo, ti porto un fiore, ti invito a cena. Mangiamo, beviamo, la situazione si scalda, a quel punto entriamo intimi e dentro di te sale il Brazilian Jiu-Jitsu.
0: No.
1: Ah, meno male.
0: No.
1: Peccato, c'è chi
0: sale
1: può
0: il maiale, quello sì.
1: Ah, ecco. Che in portoghese si dice maialao. Vabbè. E questo sarà l'omaggio, il contributo più bello del festival. Bellissima donna, fra l'altro, veramente, una bellissima donna.
0: Grazie.

0: passeggiando ho trovato un signore di Cavo che viene direttamente da Bologna. Trova delle differenze tra la Turrita e Cavo, dove Garibaldi si è fermato mezz'ora per pisciare?
1: Moltissimo differenze qua.
0: Tipo di cucina, per esempio.
1: No, la cucina no, per Garibaldi. Io mangio alla bolognese e qui mangio alla cavese, perché mi piace fare...
0: Perché si mangia a Cavo,
1: no,
0: non sapevo.
1: Si mangia bene a Cavo.
0: Bravo, si mangiasse a Cavo.
1: Si mangia bene a Cavo, no, stai tranquilli. Il ristorante, a parte che sono tutti gestiti da gente che non sono di Cavo.
0: Ma questo è evidente, all'epa funziona così. I bari non amano lavorare, amano lamentare.
1: No, la dico la verità. A noi Cavo piace molto, perché oltretutto con questa spiaggia che corre lungo tutto il litorale, cioè praticamente l'unica che raccoglie Rio Marino e Compagnia Bella, avrei piacere di vedere un maggior interessamento locale, perché qui ragazzi ci sono delle cose che non cambiano mai, cioè ci sono la spiaggia, per fortuna che adesso hanno fatto, insomma hanno gestito la spiaggia anche in quelle pubbliche, è abbastanza bene, ma noi abbiamo avuto degli anni, noi abbiamo avuto i famosi anni del mare rovinato, lei non sa, mare rovinato che abbiamo messo la roba delle miniere.
0: Io mi ricordo che una volta Cavo era il posto più bello dell'isola d'Elba, perché era veramente isolato dall'universo.
1: Allora, le spiego subito, all'inizio di Cavo c'era la Costa dei Barbari, che c'era un locale che veniva Pieraccioni a fare spettacoli. Poi un bel giorno deciso di fare un venerdì dell'Osè con delle donine un po' mezze nude. Adesso improvvisamente hanno chiuso tutto, è scomparso ed è in demolizione. Cavo, c'avevi il cinema, l'hanno chiuso.
0: Niente ti distrugge come le donne.
1: Ascolti, Cavo c'avevi il cinema, non c'è più. Cavo c'aveva il Bella Riva, lo spettacolo, qualche persona locale si mette a cantare, ma non c'è più niente. Qui noi a Cavo abbiamo solo lo spettacolo dei burattini, bello, eh? Simpatico. Però noi abbiamo, ci piace il mare, perciò siamo posti.
0: Madame, lei che è la moglie, da quanti anni siete sposati, se posso chiedere?
2: 57
0: anni.
2: Più 9 anni di fidanzamento.
0: E 9 anni di fidanzamento, 66 anni insieme.
1: Sì, madame, che questo è.
0: Questo è il tema del festival, per me sono gli esseri umani il tema del festival. 66 anni insieme.
2: Sì.
0: Ha perso le chiavi della macchina,
2: allora,
0: per fuggire,
2: qual è? Io e lui siamo completamente diversi, capito? Ma molto diversi, però siamo insieme.
0: Quanti, se posso chiedere, quanti figli avete?
2: Uno.
0: Quanti nipoti?
2: Nessuno.
0: Basta un figlio.
2: No, il mio figlio ha sposato male. Vabbè, lascia stare, ha sposato fatto. Meno male.
0: Ma è bolognese il figliolo o è albano?
2: No, il figlio è bolognese, chiaramente.
1: Sono nato nella Valle del Reno, Casalecchio di Reno.
0: Casalecchio, mite. Dove stai scappando? Dove va? E quindi e su Cavo cosa ne pensa?
2: Allora, Cavo adesso hanno fatto al porto, sono andata al porto per accompagnare una persona alla discarica, e Bellino Damatti hanno messo tutto per bene, hanno messo il portoncino per attese. Però non c'è la nave.
0: C'è la Lisca.
2: Capirai.
0: È comodo se uno ha la macchina.
2: Cioè, la nave che era anni venuta e 2 anni che non veniva, era comodissima.
0: Hanno tolto il traghetto, insomma.
2: Sì.
0: E si vede che avevano pochi passeggeri.
2: Ma no,
0: quello è il problema.
2: Secondo te la gestione della continuità?
0: Ma per esperienza personale so che la Torema ragiona per numeri, per cui se una tratta funziona la spingano, se invece
1: la Torema, anche gli altri proprietari nuovi, quelli della BAB,
0: sì, ma sono sempre, sempre solite.
1: Sì,
0: l'armatore.
2: Apriamo un discorso: non è possibile che un servizio anche pubblico funzioni così, perché si prende i contributi, lo sapevi?
0: No, non sono sicuro su questa cosa, perché una volta la Tormer era pubblica, ma adesso è privata.
2: Esatto, però prende un contributo.
0: Ah, vabbè, quello è in Italia probabilmente è così. I privati hanno i soldi pubblici a disposizione.
2: No, perché?
0: Sì, sì, questo è il bello di questo paese.
2: No, perché?
0: Che paghiamo comunque noi a prescindere.
2: Perché dovrebbero, devo garantire la continuità,
0: certo,
2: per i propri urbani. Gli urbani qua, d'inverno, hanno due navi, due. Non è possibile. L'estate un po' di più, ma...
0: Allora, non sono due, però posso confermare che l'inverno ovviamente diminuisce, si decima, diciamo così.
2: Non parliamo di Porto Ferrajo, parliamo di Rio Marina.
0: Ah, vabbè, Rio Marina è ancora peggio, mi sento. Peggio mi sento. Sì, sì, è così.
2: Allora, i porti ne sono due, no? Rio Marina e Porto Ferrajo di Pasto, ok?
3: Praticamente sì.
2: Se in uno devo andare a Porto
0: Ferrajo. Allora, questo è un mito, sta cosa. Io non l'ho mai visto, il traghetto a Marciana Marina.
3: Campo forse c'era
0: anche a Marina di Campo, non me lo ricordo, però me l'hanno raccontato. A Porta Azzurra, ecco. Tant'è che i portazzurresi sono chiamati vaporini dai capolirivensi per disprezzo, perché avevano il traghetto. Questa cosa, no? Queste competizioni degne della Toscana, direi, non è vero?
2: Non si possono entrare nel porto, no? Però in effetti,
0: Porta Azzurra.
2: In effetti, capito, è molto meglio Rio Marina per loro. Perché sono poi 10 km, 15 km, ma per forza in realtà sono 30 km o 35 da cavo.
0: Ma è la magia di vivere a cavo, l'isolamento. Io l'adoro per quello. Perché il punto, io sono di Marciana Marina, per cui Cavo è il punto più lontano da casa mia, e quindi mi piace da morire.
1: Noi abbiamo gli amici qui che sono gli ex proprietari del Caravella, del ristorante di Porto Azzurro, Mino e Consuelo, non so, allora, se li conosci.
0: Salutiamo e poi gli chiedo un obolo di promozione. Allora, l'ultima parola la lascio a te.
3: Dimmi, cosa vuoi? Che ti dica?
0: Quanto ti piace fare l'amore all'Isola d'Elba?
3: Moltissimo.
0: Moltissimo, grazie.
3: Prego.
0: E questo è il finale che sognavo. Vedere anche a voi, ma per educazione e rispetto.
1: No, ma hai fatto bene.
0: Madame.
2: Ci sono i tempi di una cosa e i tempi di un'altra cosa.
0: E ecco, su questo potrebbe vuol dire
2: rassegnati, capito? Rassegnati.
0: Arriva.
2: Sei giovane, ma ecco.
0: Sono relativamente giovane.
2: Ah, sì?
0: Arriverà l'inverno anche sul mio scontento. Diciamo di stazione shakespeariana. Shakespeare, certo, naturalmente. Riccardo III.
2: Sì. Non l'ho letto anch'io.
0: Questa è una bella citazione. E allora da Cavo, cioè meglio, siamo a Rio Marina, a Rio Elba, però Rio Castello, se vogliamo dire. Però diciamo che da Cavo, in questa enclave cavese, questa sera è tutto.

0: Allora, siamo all'Elba Book Festival con la più bella mamma e figlia del mondo. Dall'Elba del vicino parliamo intanto del festival e del progetto. Quello che è appena accaduto, quanto è stato faticoso da far accadere?
1: Non moltissimo in realtà. Noi abbiamo questo progetto che si chiama Stagione d'Artista, dove da maggio a novembre ogni 2 settimane viene un artista e lavora al suo progetto. Alla fine delle 2 settimane restituisce qualcosa al territorio. Ovviamente i lavori che fanno sul loro progetto coinvolgono spesso il territorio, quindi sia gli abitanti dell'isola che anche gli ospiti che

0: Le vacanze? Compiti per le vacanze non ne ho dati,
1: giusto,
0: però
1: neanch'io.
0: Per collegarmi all'ostello, sì, una cosa, io lì ci porto i ragazzi,
1: sì,
0: all'ostello di Rio, 2 giorni, siamo lì spesso con i progetti che faccio.
1: Durante l'anno scolastico
0: durante
1: è successa questa cosa, me la sono persa,
0: sì.
1: Ero talmente distratto.
0: Abbiamo fatto all'inizio dello scorso anno,
1: okay.
0: Abbiamo portato le seconde. Alcuni bimbi delle seconde, quelli che partecipano al progetto
1: Ma,
0: teatrale.
1: Di Porta Azzurro o di Capolivre?
0: Di
1: Porta Azzurro. Il progetto teatrale Porta Azzurro. Okay.
0: E stiamo lì in questo ostello per un paio di giorni, che è una sorta di bolla, no? Cioè, li porti in gita a Rio Marina, fa un po' sorridere.
1: Un lungo viaggio,
0: ma è all'interno di questo ostello dove c'è un'aria molto particolare, un clima piacevolissimo, dove i ragazzi intanto senza cellulari abbandonano i cellulari a casa e lì devono
1: andranno in paranoia alla loro età
0: all'inizio, sì, poi in realtà lì c'è dal biliardino il ping pong, giochi da tavola, calcetto, il campo da calcetto e tutto, e in più collaborano alla vita proprio dell'ostello, per cui
1: quindi zappano, ora et labora,
0: apparecchiano, hanno delle regole da rispettare di convivenza, di civile convivenza. E diciamo sono 2 giorni molto piacevoli, secondo me molto formativi, legano fra di loro, insomma noi facciamo dei laboratori, abbiamo collaborato quest'anno, c'erano 2 artisti,
2: l'anno scorso
1: i vincitori, perché poi è un concorso se non mi ricordo male,
2: è un bando,
1: ecco,
2: e vincono,
1: scusa,
2: tutti, però tipo le ragazze,
1: okay,
2: hanno vinto, cioè tutti, vincono le 2 settimane,
1: sì, scusa, allora se non mi ricordo male l'anno scorso c'erano 2 fratelli.
2: Sì.
1: Mi ricordo chiaramente lei, Giulia si chiamava, e il fratello
2: e Francesco,
1: loro, sì, che ovviamente, vabbè, salutiamo, sono stati ospiti in radio inevitabilmente. Va bene, allora tutti in convento a Rio
2: Marina.
1: Rio Marina, la Rio Bassa.
0: Rio Bassa.
1: Alla foce del Rio.
0: Esatto.
1: Merci beaucoup.
0: Grazie a te.
1: Grazie. Allora, l'Elba Book Festival con la autoressa, una scrittrice, Elena Stancanelli, che ha fatto una splendida lexio magistralis su una grande figura della letteratura mondiale, Jack London. Prima della domanda dal Liceo Pistole che ho in mente, voglio affermare una cosa e sentire il suo parere. Io penso che Jack London sia stato Hemingway, prima di Hemingway, più di Hemingway. Che ne pensa? Ci può stare?
3: Allora, guarda, più non lo so, perché anche Hemingway ha scritto delle cose, devo dire, meravigliose. I 49 racconti di Hemingway sono quasi inarrivabili, diciamo. Vogliamo metterci anche un po' di Conrad?
1: Più di Conrad?
3: Più di Conrad nessuno, secondo me. Allora, diciamo che questa triade è la triade degli scrittori dell'avventura su cui ci siamo formati, di cui siamo innamorati, e che sono riusciti, diciamo, in questo forse Conrad è più filosofico, però sono riusciti a creare quella specie di unicorno meraviglioso che è la letteratura di avventura con dentro la vita per quello che è, e quindi sono come degli unicorni che sono quasi dei romanzi di genere, se per l'avventura intendiamo un genere, che però sono perfettamente dentro il mainstream e sono tra gli scrittori più importanti che abbia avuto la letteratura del Novecento. E quindi non lo so, però ecco, se dovessi fare un podio, metterei tutti e tre al primo posto i tre grandi scrittori di avventura, cioè Conrad, London e
1: il cuore ha tanto spazio.
3: Sì,
1: la libreria del cuore ha
3: tantissimo spazio. Forse, diciamo, se mi dicessero con la pistola alle tempia qual è il libro di questi libri di avventura che porteresti su un'isola deserta, forse alla fine porterei Lord Jim. però
1: da scrittore devo dire che quando ho letto Martin Eden veramente volevo piangere, nel senso piansi pensando sì è vero, è così. Diamine, è così. Ma la vera domanda che volevo farle è un'altra, mi do per lei per il ruolo istituzionale del momento. La biografia di Jack London ci riporta che poco prima di morire lui fece un viaggio qui all'Elba con la moglie perché aveva in progetto

0: di scrivere un libro su Napoleone e quindi si documentava sull'esilio di Napoleone, tant'è che sono rimasti degli scritti comunque, quindi è storicizzato, non è solo leggendario, insomma diciamo che c'è le fonti storiche. Poi la vita avventurosa e ribalda dell'ottimo Jack, che amava molto il Jack nel senso il whisky, non lo portò a scrivere, non gli diede il tempo di scriverlo. E allora la domanda di fantasia che le voglio fare è questa: e se avesse scritto il libro su Napoleone, secondo lei come sarebbe stato? Di che avrebbe parlato?
1: Sì,
0: il Napoleone di Jack London.
1: Sicuramente, perché sinceramente non ce lo vedo come, appunto, non lo vedo come uno scrittore che si documenta su un personaggio storico e lo racconta per quello che è. Credo che l'avrebbe strapazzato, giustamente, come fanno gli scrittori, per farlo diventare un avventuriero.
0: Forse è stato. Napoleone si presta.
1: Esatto.
0: Cioè, secondo me sarebbe stato un matrimonio meraviglioso. Sì. Perché penso che una penna come quella di London avrebbe capito Napoleone nel suo grande, per assurde ragioni, folle orizzonte di creare un impero universale, per lo spirito avventuroso appunto di cui parliamo. L'avremmo voluto leggere, sì.
1: Qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa che è scritta da Jack London l'avremmo voluto leggere.
0: E allora extra, il suo libro preferito di Jack London?
1: Questa.
0: Io mi sono esposto, ho detto Martin Eden, ma ovviamente potrei citare
1: anch'io direi Martin Eden e il racconto fare un po'.

0: Passiamo con Massimo Galli, forse il Jimi Hendrix dell'isola
1: no,
0: di
1: Red. Non esageriamo, dai.
0: Scaro Santana.
1: No. Un chitarrista dell'isola di Red.
2: Uno dei tanti.
0: Vabbè, allora, articolo determinativo. Senti Massimo, quindi tu da Elbano e comunque da uomo d'arte, questo concedilo, no? A te stesso dico.
2: Certo.
0: Come vivi una manifestazione come questa e anche con la notizia che l'anno prossimo non ci sarà? Allora, pare che sia l'ultimo anno, forse riprenderà, forse.
2: Ah, guarda, questa notizia mi è giunta questa sera e insomma, mi ha colpito abbastanza perché è una bellissima manifestazione che dovrebbe espandersi, secondo me, anche in altre zone del versante di qua, non solo Rio, ma fare anche proprio, no? Tutto, anche quasi un tour itinerante.
0: L'idea del tour itinerante è bella e affascinante, immagino quanto sia complicato farlo,
2: certo,
0: qui, figuriamoci,
2: certo,
0: la carovana.
2: Però questi sono i sogni, no? Di tutti i vari progetti che si dovrebbero sviluppare perché, sull'isola.
0: Perché gli elbani sono stanzianti, li fa fatica venire.
2: Sì.
0: Massimo è di Campo nell'Elba, figuriamoci venire qui a Rio.
2: Già ci vengo spesso e mi fa molto piacere guarda, girare l'Elba perché io mi sento il bar, non mi sento appunto campese, marcianese,
0: sento il bar. C'è una grande bandiera elbana che batte nel tuo cuore. Le tre api ronzano.
2: Ronzano.
0: Dai, dammi un po' di retorica.
2: Va bene,
0: ora metto un bel inno napoleonico sotto banco.
2: E niente, no, questa manifestazione è molto interessante, ci sono dei grandissimi appunto editori e anche gli interventi che vengono fatti sono veramente interessanti. Questa sera appunto l'intervento su Jack London, molto molto interessante, scrittore pazzesco. Io mi sono informato ultimamente prima di venire questa sera della sua vita breve ma molto intensa.
0: Diamine. Allora, abbiamo un intervento durante l'intervista. Vieni, saluta.
2: Vuoi dire facciamo parlare Riccardo.
0: Riccardo. E dalla radio abbiamo ospiti. Ciao, mi chiamo?
3: Ospiti ragguardevoli. Riccardo Fioretti.
4: Ginevra.
0: E Ginevra. Grandi estimatori del migliore chitarrista dell'isola d'Elba, ricordiamo.
2: Sembra questa cosa del migliore chitarrista, no? Però lui è. Allora io dico che lui è il miglior produttore di vino.
0: Beh, ci sono nobiliari molto più alti.
2: L'acqua buona sono.
0: E allora tutti a bere all'acqua buona. L'acqua buona fanno il vino meglio. Questo potrebbe essere lo slogan. Lo lancio per la radio.
2: Preso.
0: Allora chiedo anche a voi. Che ne pensate da Elbani di questa manifestazione che tra l'altro pare sia il canto del cigno?
3: Diciamo è bello, diciamo, anche per persone che hanno la passione della lettura avere un evento in cui sfogare questa passione, insomma. Diciamo non è scontato, ecco, soprattutto in un periodo come luglio-agosto dove invece nell'immaginario collettivo, diciamo, si va tutti al mare, si fa i tuffi, e tutto ciò che invece è cultura è un po' lasciato in disparte, ecco. Invece l'Elba ha anche questo, ecco.
0: Vedo che avete comprato dei libri, facciamo buona promozione, cosa avete preso?
4: Allora, io ho preso Nostra Regina dei Burroni e delle Mosche, della casa editrice Exorma, molto carina perché ha un sacco di libri a tema anche naturalistici, che non è una cosa semplice da trovare, che insomma la consiglio, infatti sono anche iscritta alla newsletter.
0: Quindi verrai tarpinata tutti i giorni con le mail. Tu invece chi è che ti importunerà?
3: Io, Elogio dell'Ozio.
0: Dell'ottimo Stevenson.
3: Esatto, perché ne ho proprio bisogno e quindi cerco ispirazione, ecco.
0: E quello dietro, cosa hai preso?
3: Orbis, questa è una cosa più particolare.
0: Orbis Sensualium Pictus. Playboy, forte Playboy.
3: No, non proprio.
0: Playboy dell'epoca.
3: No, è tipo una raccolta di pratiche agronomiche, agricole del Medioevo.
0: erotiche.
3: Magari ci sono anche quelle, lo scopriremo.
2: In fondo.
0: Dove serve? Insomma, buona lettura, grazie. Grazie a voi.
3: Ciao ciao.
0: Allora, Massimo, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio libero di tornare alla tua vita.
2: Magari vai ad acquistare qualche libro.
0: Magari vai ad acquistare qualche libro. Questo è il messaggio, no? Push a progresso. Allora, mettiamola così: comprate i libri, ma leggeteli anche, non vi limitate a comprarli.
2: Non li tenete lì a prendere voi.
0: Ecco, appunto, che è un peccato. Perché non tutti lo sanno, ma oltre la copertina e la quarta, dove c'è la biografia dell'autore, ma sono scritti anche all'interno i libri.
2: Sì, c'è questo. Belle parole,
0: sì, è un'idea.
2: Frasi.
0: È una novità. Senti, Massimo, allora, dicevo, tu sei un uomo di musica. C'è qualche autore, non per forza contemporaneo, anche storicizzato, che ritieni che musicalmente sappia mettere le parole una accanto all'altra? Chi chiameresti, quale scrittore chiameresti musicista, in un senso nobile del termine?
2: Bella domanda.
0: Adesso qui apposta.
2: Questa è una domanda che ci dovrei riflettere un attimino.
0: Tranquillo, l'intervista va avanti tutta la notte. Tutta noi la siamo notte. Qui. Io vengo a casa con te e mi preparo un lettuccio.
2: Un po' di impreparati su questa.
0: Ma allora te la cambio, visto che giustamente ti ho preso in contropiede. La musica e la letteratura, dov'è che riescono a incontrarsi? Quindi un autore può essere anche, volendo, un musicista di parole.
2: Già uno scrittore di testi, no? È un autore, sì, potrebbe essere anche tranquillamente uno scrittore di libri. E quindi già un cantautore, uno scrittore appunto di testi può dare.
0: Abbiamo fior d'esempi, no, di cantautori non solo italiani, sì, ma francesi, sì, americani, che hanno scritto libri su libri.
2: Libri su libri, quindi già appunto uno che riesce a mettere le sue parole in fila e poi in musica, insomma. Sì, però ce ne sono tantissimi.
0: Allora ti faccio veramente l'ultimissima domanda. Tra i cantautori italiani, parliamo degli italiani, così li conosciamo tutti. Secondo te, qual è quello che potresti definire un poeta? Uso questa immagine per nobilitare, no, la categoria.
2: Poeta.
0: In senso assoluto.
2: Poeta, guarda, secondo me Vinicio Capossela è quello che secondo me più
0: si è perso un po' negli ultimi anni.
2: Si è perso un po', è stato.
0: Ma quando ha scoperto le radici
2: di adesso, poeti,
0: cilentine, si è rincoglionito,
2: sì,
0: forte.
2: Vabbè,
0: secondo
2: però
0: me.
2: Diciamo che lui, poi vabbè, i grandi. Anche per esempio Ivan Graziani,
0: medico,
2: grandissimo.
0: Perché tu da chitarrista, giustamente.
2: Sì, perché poi io. Appunto, non mi butto tanto sul testo, sulle parole, ma io mi butto di più sulle note, che sono importanti per accompagnare le parole, insomma, trovare la musica per le parole, la musica giusta.
0: Ti prometto che questa nostra intervista l'accompagnerò con un pezzo di Ivan Graziani.
2: Oh, grazie, grazie.
0: Hai preferenze?
2: Allora, mi piace tantissimo Monna Lisa per il riff di accompagnamento.
0: Genio assurdo, si scrive dei testi assurdi. Cioè.
2: Poi anche il personaggio che è.
0: Mico, con gli occhialoni rossi. Stupendo. Grandissimo. Vabbè, diciamo che da Rio Castello è tutto. Questa sera
2: grazie,
0: abbiamo chiuso in bellezza.
2: Grazie, Jonathan.
0: Ciao, Massimo. Mio.
5: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo

0: Il Babook Festival, quarto e ultimo giorno, ultimo in generale, perché pare che l'anno prossimo non ci sarà e quindi gli stop sono sempre faticosi a vedere le ripartenze. Comunque, venerdì 24 luglio, prima di fare un commentone finale pre-partita, in attesa del commentone finale post-partita, leggiamo il programma di oggi. Ovviamente gli stand delle case editrici aprono alle 18 fino a mezzanotte in Piazza del Popolo, dalle 18 alle 19 abbiamo in Piazza Matteotti Storia Locale, quel che resta del naufragio, un frammento pergamenaceo, e questa non è una parola facile da leggere, dell'anno 1000 e gli statutarivi. Saluti di Marco Corsini, sindaco del comune di Rio, quello si infila dappertutto, da bravo sindaco, diciamo, deve essere un ex democristiano. Poi Mattia Guerrini, assessore alla cultura del comune di Rio, e Babù, Philippe Zan, giornalista. Così. Ecco, vedi, si vede che non è italiano perché non sente il bisogno di accreditarsi per far vedere che lui è uno ganzo. Dialoga con Gloria Peria, direttrice scientifica degli archivi storici e della gestione associata degli archivi comunali dell'isola d'Elba. Marina Segnini, responsabile degli archivi di deposito della gestione associata agli archivi comunali dell'isola d'Elba. Patrizia Garibaldi, non so se è parente, conservatore responsabile al maschile. Io le odio queste cose, queste derive che adesso non si può più declinare al femminile perché sennò è offensivo e sminuente. Ma perché? Perché conservatrice è una brutta parola, io non lo capisco. Comunque, conservatore / conservatrice responsabile del Museo di Archeologia Ligure e del Museo della Certosa, la sigla è MUCE, Museo Certosa, di Genova, di Sena, Nicoletta Marrone, restauratrice. Bene, ore 19, ore 20, Duomo di Rio dell'Elba, inaugurazione, esposizione della pergamena carolingia del X secolo, questo è bellissimo, la mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22 fino al mese di ottobre, top, questa è la cosa più bella di tutte. Dalle 20 alle 23 il centro storico, c'è l'Elba Kids, naviganti, laboratorio per bambini a cura di Maria Lodi. Ore 21, 21 e 30, piazza Matteotti intermezzo, pensiero condiviso, due punti, scomodo.org. Scomodo è una comunità nata a Roma nel 2016 che crea spazi di partecipazione, espressione e informazione per le nuove generazioni in tutta Italia attraverso eventi, progetti culturali e una rivista indipendente. Coinvolge migliaia di giovani promuovendo consapevolezza, approfondimento e inclusione. Il progetto unisce dimensione fisica e digitale per costruire comunità locali, autonome, collaborative e orientate al cambiamento sociale e culturale. Talk. Puzza di rottura di coglioni, detta così sinceramente. Ore 21:30, 22, piazza Matteotti, ponte. Pensiero condiviso, spazio agli editori. Ogni volta, ogni sera, l'ho detto in introduzione, l'ho detto, lo ripeto, questa è una bella idea. Dare la parola comunque anche alle case editrici presenti e non relegarle solo alla piazza sottostante, praticamente nell'ombra e nel silenzio in confronto al palco principale. Questo spazio è dedicato alle letture degli editori indipendenti partecipanti a Elba Book Festival attraverso brani e passi scelti dalle loro pubblicazioni. Gli editori daranno voce al tema dei naviganti, esplorandone significati, visioni e attraversamenti tra storie, pensieri e immaginari contemporanei. Punto letture, senza punto. Ore 22, piazza Matteotti, grande concertone finale di tale Andrea Valeri. Non ho idea di chi sia, però parrebbe che potrebbe essere una cosa meno peggio di quello che uno lì per lì dica è questo che cazzo è. Andrea Valeri è un chitarrista italiano nato a Pontedera nel 1991, attivo soprattutto nella chitarra acustica fingerstyle, con formazione anche classica. Si è esibito in numerosi festival internazionali, costruendo una carriera concertistica e didattica riconosciuta nel circuito della chitarra contemporanea. Ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito di concorsi e premi internazionali di settore, tra cui menzione Global Music Awards. Collabora con musicisti e realtà della scena fingerstyle internazionale attraverso concerti, masterclass e progetti didattici. Vabbè, io le odio le biografie che devono sempre sottolineare che uno ha vinto premi, ha partecipato ai festival, quelle che sarebbe come se fossero l'uniche note di merito nella vita di una persona e non quello che fa veramente. Va bene. Allora, diciamo che si chiude così, si chiuderà così la dodicesima, forse ultima edizione dell'Elba Book Festival. Un festival che, stando dall'altra parte dell'isola d'Elba, ho sognato per anni e poi mi ci sono riuscito ad avvicinare. Mi ci sono anche scornato vedendo che purtroppo rientrava, forse inconsapevolmente, senza cattiveria, nelle logiche della cultura italiana, quindi di invitare sempre i soliti, e lì per ragioni di meriti riconosciuti da chi decide cosa è un merito e cosa non lo è, quindi tanto potere in mano a poche persone, in sintesi. Ma al netto di questo, che ovviamente rimarrà imperdonabile ai miei occhi, nel mio cuore, è bello che ci sia stato e spero torni a esserci un appuntamento apprezzabile sulla mia isola. Rimango dell'idea che bisognerebbe dare più spazio al territorio, ma probabilmente chi lo organizza, magari ne parliamo dopo con Marco e anche con Andrea, dirà che loro provano a fare questa commistione tra ospiti, diciamo, forestieri con la O maiuscola e la parte più sana del territorio. Forse hanno ragione loro e sono solo io noioso e rompicoglioni. Detto questo, un Cornelio 2 anni di fila se lo potevano risparmiare, ma anche 2 minuti di fila, sinceramente. Ho sentito parlare di naviganti, migranti e briganti. Rubiamo tutti. Ogni battito un furto. La tua coscienza è talmente stupida che credi con fede cieca alle ciliegie che ti cascano in tasca. Altro ladro che frequento imbroglia quotidianamente se stesso, fregando un mondo che lentamente lo fotte a ogni passo. Il culo rotto è la chiave di conoscenza cosmica della verità patetica che amiamo chiamare per mentire senso, vita, felicità, infelice. Rubi tu, come un assessore socialista craxiano, anni 80, campione della Prima Repubblica. Sì, riferimento non lo capisci. Quando da impiegato timbri il cartellino, festival di letteratura dopo festival, professionista patentato della parola, e un giorno a cazzo pontifichi di analisi e sperimentazione, e un altro a casa scuoti la testa sui naviganti, sui migranti, sui briganti. Illumina di bianco, purpureo il palcoscenico della pantomima. Il segno delle ciabattine ricamate a mano da qualche gentile servo minorile che indossi sul pontile per non graffiare la vela, mentre bello come il sole solchi il mare chic nei tuoi calzari, fino a giungere come Venere nobile emanazione della verità, dell'unica verità da riconoscere. Di, come rubi io a me stesso, per il tempo perso a indignarmi di questo cesso di ambiente culturale italiano, dove uno come te passa le giornate sullo yacht e le serate a straparlare di naviganti, migranti e briganti.
1: Mangi lei mo nga gisa ma apel te jelo ma
2: Bener.

0: inizia l'ultimo giorno dell'Elba Pool Festival, forse l'ultimo in tutti i sensi, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Finalmente è arrivato il momento di parlare con le case editrici ospiti e iniziamo per una sorta di labirintico percorso con
1: Xavier Editore.
0: E qual è la vostra linea editoriale?
1: Siamo un editore per bambini e ragazzi, diciamo 4-14 anni, che ha la particolarità di occuparsi di un'unica tematica, che è la comunicazione positiva, ovvero quella che serve a incontrarsi e comprendersi nonostante le differenze.
0: Ma di quale zona geografica del mondo siete originari?
1: Siamo romagnoli e forse si sente anche il
0: accento. Romagnoli, va bene. E come siete finiti all'Elba Book Festival? Avete fatto un giro largo dall'Adriatico?
1: Allora, è il secondo anno che veniamo, eravamo già qui l'anno scorso.
0: Ce lo ricordiamo, avevamo fatto un'intervista anche l'anno scorso. Eravate sempre qui,
1: così eravamo insomma, sempre qui.
0: Se non mi ricordo male.
1: Non mi ricordo, come eravamo stati invitato Marco, l'organizzatore probabilmente.
2: Marco e un po' ci hanno dato dei buoni feedback ai collega.
1: È vero, anche il collega di Idea Sport ci aveva detto che era un bel posto dove venire, poi un organizzatore, Marco, ci ha invitati l'anno scorso, caso ha voluto che l'anno scorso fossimo anche vincitori del premio Demetra per bambini e ragazzi.
0: Spiega cosa che sia, perché forse non tutti all'ascolto hanno chiaro.
1: È il premio patrocinato da Comieco, che è il consorzio del riciclo del cartone, fondamentalmente la carta del cartone, che si occupa di premiare i migliori libri che parlano di narrativa ambientale. E noi l'anno scorso abbiamo vinto con Animali e con grande gioia quest'anno abbiamo vinto ancora con Il Quarto Spirito, che è stato premiato proprio ieri, e anche con la menzione per L'Arcipelago delle Isole Ombra. Quindi diciamo che l'Elba ci ha portato bene.
0: Tornate, insomma, al di là del festival, tornate
1: sì, certo,
0: con i vostri libri comunque e con la vostra persona. Grazie.

0: basiamo sulle edizioni selvatiche, di dove intanto ricordiamolo al nostro pubblico.
1: Sponda piemontese del Lago Maggiore.
0: Detto così sembra bellissimo.
1: Sembra è bellissimo. Sì.
0: E all'Elba. Purtroppo sappiamo che potrebbe essere l'ultima corsa, ma non ci salutiamo commossi e arriviamo anzi alla fine della serata con un sorriso. Parliamo di voi. Qual è la linea editoriale della casa editrice?
1: Allora, dunque, noi abbiamo 5 collane identificate graficamente da 5 fiori selvatici.
0: Bello.
1: Più gli aggettivi plurali femminili. E ogni collana ha un genere letterario.
0: Fammi un esempio.
1: Ad esempio il cardo con le fameliche, le mostruose. Okay.
0: Ora, in radio non posso proiettare, certo, ma c'è lo schema davanti.
1: Il cardo è la narrativa, rappresenta la narrativa, le fameliche sono la narrativa storico, sociale o ambientale. Due insieme, e le mostruose dall'etimologia di mostro prodigio, fuori dagli schemi, tutta la narrativa che è fuori dagli schemi standard delle editorie attualmente.
0: Avete, chiedo per passione personale, avete anche una linea poetica?
1: Assolutamente sì.
0: Perché io so che abbiamo un amico in comune, sì, che ha pubblicato, esatto. Voi salutiamo il mitico Nerio.
1: Il mitico Nerio, grande. Le difettose con la margherita,
0: giusto, giusto.
1: E formato quadrato,
0: giusto, giusto. E confermo, Vespertina è difettoso.
1: Grande,
0: è un grande. Va bene, grazie ragazzi. Siamo bene con le edizioni
2: Exurma
0: di Roma.
2: Exurma, lo dico sempre, ma tanto ormai lo sanno tutti, che è una radice del verbo greco che significa mollare gli ormeggi.
0: Bello, ti piace, andare alla deriva è la mia specialità.
2: Andare alla deriva, ma anche mettersi di traverso, cioè navigare col vento traverso, perché ovviamente navigando nel comparto editoriale è sempre un vento di traverso.
0: Sì, in questo paese poi... E quindi la vostra linea editoriale è una linea che cerca di mettersi di traverso al sistema?
2: Direi di sì, direi che il nostro progetto è un po' questo. Innanzitutto la collana, una delle collane è dedicata proprio ai luoghi e al viaggio,
0: okay.
2: E si chiama Scritti Traversi, ma si chiama Scritti Traversi soprattutto perché sono dei veri ibridi. A parlare dei luoghi e del viaggio è sempre gente che ha delle competenze specifiche, quindi tu te ne vai in giro con un antropologo, con una storica contemporanea, con una studiosa di letteratura russa, e quindi te ne vai in Georgia, te ne vai anche sull'Appennino Toscano-Emiliano.
0: Questo mi ricorda una collana di una casa editrice nazionale più famosa, direi a questo punto famigerata, che fa la stessa cosa però in modo totalmente commerciale, cioè prende un nome di un personaggio importante che si sa aver abitato magari in una città specifica,
2: conosco,
0: fa raccontare. Stavo parlando di Giulio Perrone, editore naturalmente, nome e cognome senza paura. Devo dire che però loro hanno proprio una linea commerciale, nel senso quella è per vendere al lettore di passaggio, no? A tirarlo, per dire, no? Che ne so, siamo all'Isola d'Elba con Napoleone,
2: esatto.
0: Per dire.
2: No, qui è un discorso d'approfondimento, sai, c'è un discorso serio sul viaggio. E il viaggio è stato consumato in tutte le sue forme, no? Dalla svolta postmodernista sembra che non ci sia più nessun luogo da scoprire, che tutto sia stato detto ma soprattutto visto, che si viaggia tramite gli altri, cioè ci nutriamo dei viaggi degli altri. In realtà c'è un'altra dimensione, quella della presa di contatto del corpo con il luogo, quindi una dimensione in cui tutti possiamo reinventare il nostro viaggio, e questa collana vuole testimoniare questo, così come ho detto. Quindi te ne vai, approcci il luogo anche con una, magari con una questione da risolvere. Ci sono libri qui che si occupano anche molto di contemporaneità, Palestina nonostante, la Georgia adesso, con il crogiolo di contraddizioni, e ce ne sono, insomma, ecco, una presa d'atto del...
0: E il viaggio vi ha portato all'Elba.
2: E il viaggio ci ha portato all'Elba.
0: Ma l'Elba è un rifugio per i naufraghi, secondo te, o un luogo di ristoro per poi ripartire? Una pagina con la fine di un capitolo?
2: No, diciamo che è una pagina, secondo me. Una pagina, sei di fronte al mare, quindi per noi è un orizzonte, aprire l'orizzonte, indagarlo.
0: Telefonate in diretta al Presidente della Repubblica?
2: Sì, è qualche autore ansioso. L'altra parte però molto importante, e qui ci si ricollega al discorso del mettersi un po' di traverso, è la collana Qui si scrive male.
0: Ah, okay.
2: È la collana di narrativa.
0: Beh, è onesto, sì. come titolo, come proposta è onesto.
2: Che non è solo una battuta, una provocazione, però è un progetto.
0: Perché ce lo puoi spiegare, perché mi piace.
2: Sì,
0: perché tante case editrici pretendono che da loro si scriva bene, ma è opinabile.
2: Esatto. Allora, lo scrivere bene nel panorama molto, diciamo, variegato e anche difficilmente classificabile della narrativa contemporanea. Adesso faccio dire una cosa, mi odierà qualcuno, ma tanto già ci odiano. Certa ingegneria del testo che approda al mainstream dei grandi gruppi editoriali è appunto orientata al mercato, e a detta dei lettori anche, che si accorgono di che cosa stanno leggendo, i libri sono tutti uguali, perché deve essere una letteratura rassicurante, ci deve confortare, si deve sapere dove si va a finire senza nessun problema. Il ruolo della letteratura è un altro, quello di aprire uno spazio di domanda, quello di lasciare uno spazio al lettore perché il libro è suo, insomma. Quindi noi cerchiamo di ospitare autori con le spalle larghe, che investano veramente sulla scrittura e che quindi esprimano una voce. La voce, secondo noi, è la risorsa di una letteratura che si genera proprio dalla necessità.
0: Allora, per salutarci, ci ricordi il nome della casa editrice?
2: Sì.
0: E la sede, così è chiaro per tutti.
2: Noi siamo Exorma Edizioni, io sono Orfeo Pagnani, sono il direttore editoriale, e la casa è a Roma, ma siamo distribuiti a Roma.
0: Vi verremo a cercare.
2: Grazie.
0: Grazie a te. Siamo con le tigri di Monprescen, i libri. Vabbè, no, se teniamo così sbagliato. No, vabbè, le tigri di Monprescen che pubblicano i libri di Monprescen. Allora, nome della casa editrice, citazione storica di Salgari, meraviglioso, Paolo Ciampi, da Firenze all'Isola d'Elba.
3: Sì, è la prima volta che veniamo qui, siamo molto contenti, è una fiera del libro bellissima che è insieme a un progetto di crescita di una comunità, con una realtà di editori e lettori che insieme si ritrovano in un posto bellissimo, ed è anche un modello per tanti altri luoghi in Toscana e fuori dalla Toscana. E per quanto ci riguarda, noi siamo contenti perché questo debutto in una fiera comunque importante, di rilievo nazionale, ci ha permesso di verificare